0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: locale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suona

0: gli anni. Su, bella e monè, bella e monè, bella e monè.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Uno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: positivo. Io penso positivo. Io penso positivo.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: Pisella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella,

0: ballare e da cantare.
1: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: siamo già quasi arrivati a metà della settimana, il che significa che il weekend non è poi così lontano.
1: È mercoledì, giornata giro di boa, anche qui a Buongiorno Unca.
0: Salve, questa è l'anteprima di Buongiorno Unca, come tutte le mattine tra le 5 e le 6 andiamo a riepilogare un po' tutto quello che è successo nella puntata di ieri, anche se stiamo preparando anche delle novità per quanto riguarda l'anteprima.
1: È perché stiamo lavorando con la nostra redazione che è formata da centinaia e centinaia e migliaia di persone.
0: Sì, adesso migliaia, insomma, non esageriamo. Migliaia, manco Canale 5 ce ne ha migliaia, cioè, manca la Rai, eppure è piena di raccomandati.
1: Ma Buongiorno Unca sì!
0: Ma Buongiorno Unca molto,
1: certo,
0: di più! Per cui benvenuti voi mattinieri, voi che siete qui dalle 5 del mattino, che vi state spostando in macchina o siete in piedi o state, che ne so, facendo una passeggiata.
1: O state dormendo in piedi, insomma noi ci siamo per tutti quanti. Allora, anzi, se volete mandarci un messaggio di comprensione, di saluto in generale, 393-736-6170. Ieri che cosa è successo?
0: Ah, ieri mattina, qual è il segnale secondo te che significa che l'estate è finita?
1: La prima pioggia d'agosto rinfresca il bosco. Quando comincia a mettere il giacchetto di sera,
0: lì significa che forse qualcosa
1: quando si accorciano le giornate,
0: perché ce ne sono mille di segnali. Pensiamo sia alla prima pioggia, le giornate ad esempio che si accorciano, cioè
1: sì,
0: la sera prima,
1: proprio è brutto.
0: Beh, io so,
1: la
0: quando,
1: mattina,
0: sai che sono stato a Parigi, no?
1: Sì,
0: una settimana quest'estate a Parigi alle 9:30 di sera. Io sono stato a fine luglio a Parigi, alle 9:30 di sera era ancora chiarissimo, perché essendo molto a nord lì le giornate durano di più, no? Era bellissimo, era
1: tutti
0: bellissimo
1: a Parigi.
0: Va bene, ma i nostri ascoltatori abbiamo chiesto proprio questo, ovvero qual è il segnale che dice l'estate sta finendo.
2: Buongiorno Paolo, buongiorno Unca, bentornato, sono Evelina. Per me finisce l'estate quando vedi i carretti con l'uva che passano via. Quest'anno tra l'altro ho iniziato anche prima, quindi ma un po' di autunno l'hanno portato lo stesso. Ciao, buona giornata.
3: Ciao ragazzi, a parte le temperature che sono finalmente un po' cambiate, si respira meglio, ma la cosa soprattutto mi fa malinconia che alle 8 di sera purtroppo è già buio, rispetto a prima che arrivava il buio, no, dopo le 9:30, e questo mi fa veramente malinconia. E pensare che fra un paio di mesi sarà buio alle 4:30, 5 di sera, sarà ancora peggio.
4: Come faccio a capire che l'estate sta per finire? Minchia, hai fatto 3.000 domande! Fino a ieri non ti sentivo, ero sul letto, stavo bene, ma vi voglio bene. Ciao ragazzi.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Buongiorno un cap.
1: Eh sì, buongiorno che divide i suoi ascoltatori, perché ragazzi parliamo sempre meno, non lo diciamo noi due ma lo dicono gli esperti, perché ci sono i messaggi, ci sono le mail, sì, ci sono tanti mezzi telematici, quindi si parla sempre di meno.
0: Pensate che in 14 anni, cioè negli ultimi 14 anni, il numero medio di parole pronunciate da una persona è diminuito del 28%, erano circa 16.000 al giorno, ora sono circa 12.000, sì, parliamo sempre meno, a parte io e te che siamo qua alla radio a fare questo lavoro.
1: Questi sono dettagli.
0: Ma poi durante il resto della giornata stiamo zitti.
1: Sì, sì, sì, sì, cerchiamo di conservare la voce.
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo diviso i nostri ascoltatori in due parti. C'è chi chiacchiera tanto, chi è anche logorroico e chi invece è taciturno.
0: E sono arrivati molti messaggi, ovviamente di gente che aveva voglia di chiacchierare. Quelli
1: certo,
0: silenziosi, niente.
1: Niente.
2: Silenzio. Buongiorno un ca. Ma voi avete mai trovato qualcuno che vi conosce, che vi sta un po' sulle pa? E cominci a parlare e non riesci a sganciarti. Come si deve fare?
3: Ho un bambino di 2 anni e mezzo, parla lui per tutti, per sempre, non starà mai zitto.
4: Buongiorno un caro ragazzi, ma se invece di parlare canto va bene uguale? Io al lavoro sono da sola, quindi lavoro in una zona completamente da sola. E quindi ascoltando voi canto, seguo tutte le canzoni, anche gli spot pubblicitari, vuol dire parlare quello. A casa vivo da sola, col cane, qualche parola col cane, ma non è che puoi fare un dialogo, va bene uguale. Poi vabbè, quando sto in compagnia mi rifaccio. Buongiorno anche
5: Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno.

0: eccoci qua con Buongiorno Unca. Stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri dalle ore 8 alle ore 9. Abbiamo parlato di un argomento piuttosto interessante che una ci ha portato con la testa in vacanza.
1: Una vecchia che balla, di nuovo che avanza. Vai, quella lì, una vita in vacanza. Cioè, perché c'è questa crociera per quando andremo in pensione, cara la mia Elisa.
0: Quando andrai tu?
1: Tu nel 2847,
0: sì, forse
1: probabilmente.
0: Mai.
1: Esatto. Io non so neanche, anche perché mi si prospetta una pensione tipo, non so, mi daranno 26 euro al mese.
0: Sì, sì, è probabile.
1: Ma all'idea di quello, c'è questa proposta di un'azienda che fa crociere, di una crociera che dura tutta la vita, praticamente. Se tu
0: tutta
1: sei
0: la vita, si parla dalle persone dai 50 anni in su.
1: Vabbè, ma se uno ha 50 anni, ragazzi, ancora sei ancora giovanissimo.
0: A 50 cioè. Anni non sei in pensione, dai.
1: Beh, c'erano le baby, guarda che c'è gente che è andata
0: sì.
1: in pensione a 40, a suo
0: sì,
1: tempo.
0: Sì, ma adesso non hanno più 40 anni.
1: In questo meraviglioso paese c'è gente che ha lavorato tipo 3 anni ed è andata in pensione, ma
0: sappiamo.
1: Insomma lasciamo stare, dopo entriamo nella polemica
0: no,
1: e non è
0: no,
1: il
0: no,
1: compito
0: no, no.
1: nostro questa cosa qua.
0: No, abbiamo parlato proprio di questo, vi diamo la possibilità di vivere un anno in vacanza in un solo posto, dove sì. andate e sono arrivati diversi messaggi e diverse mete, tanti andrebbero al fresco.
1: Sì, e altri resterebbero praticamente a pochi chilometri da casa, ma comunque un posto del cuore ce l'hanno tutti.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: È giunto il momento di anticipare qualcosa dell'oroscopo, mia cara Elisa, che poi andrà in onda alle 7.40, daremo tutte le previsioni col voto della giornata, come andrà la vostra giornata, insomma ne saprete di più, ma adesso...
1: Il punto della situazione lo fa sempre il nostro Giuseppe Chet, che dice che il segno più fortunato di oggi sarà il segno del cancro.
0: Oh, e là, e allora godetevela per il momento, perché poi daremo i voti e non si sa come andrà a finire.
1: Esatto.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Eccoci qua, siamo arrivati alla fine dell'anteprima, ma i giochi sono ancora aperti.
1: Beh, sono apertissimi, nel senso che tra qualche minuto, tra una decina di minuti circa, si parte ufficialmente con la puntata di Buongiorno Luca, e anche oggi abbiamo delle cose molto interessanti di cui discutere con voi, quindi preparatevi perché il nostro 393-7366-170 sarà a vostra completa disposizione.
0: Io torno alle 7.
1: Poi ci sentiamo più tardi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Eccoci le 5:58.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
4: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Caricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play. Scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: Inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: E voilà! Un altro giorno, un'altra mattina, un'altra occasione per stare insieme, per dirci buongiorno, anzi buongiorno, un cazzo, non le sei?

0: più.
1: Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
2: Mattina del 26 agosto, ore 6 e 3 del mattino, parte un'altra puntata di Buongiorno un cazzo. Ci siamo ragazzi, ci siamo ragazze, ci siamo lavoratori, ci siamo fancazzisti, ci siamo gente che non riesce a dormire, ci siamo gente che vorrebbe dormire ma non può, ci siamo e siamo ancora una volta insieme. È ricominciata la stagione di Buongiorno Cazzo. Questo lo dico a beneficio perché scopro che un sacco di gente sta arrivando giorno dopo giorno, cioè lunedì non c'era, magari ieri non c'era, accende la radio stamattina e voilà, ti salta fuori Paolo Zitto. Che sarei io poi alla fine, cioè non è che parlo di me in terza persona. Sarebbe bello, so. Sai quelli che dicono no, perché se tu parli con Paolo, dice Paolo chi? Paolo io. Vabbè, scusate. Ben arrivati. Ben arrivati nella nostra mattinata, anche oggi avremo modo e tempo, si spera, per chiacchierare insieme, per stare insieme, per iniziare la giornata nella maniera migliore, qualsiasi cosa si faccia, sia lavoro, sia studio, sia dolce far niente. A proposito di dolce far niente, vorrei parlarvi ancora delle cose dell'estate stamattina, se vi va, ma intanto cominciamo con ordine, c'è la sigla.
3: Buongiorno, sono...

0: Così, una delle cose che, sulle quali stavo ragionando in questi giorni è che dopo, quando rientri dalle vacanze, e capita a me, ma immagino capita, sia capitato o capiterà a decine di milioni di persone in giro per il mondo, è che puntualmente ti manca qualcosa, no, delle vacanze. Il fatto che ne so, di poter dormire di più, per quelli che sono svegli a quest'ora, mi sembra una cosa abbastanza la palissiana, come si suol dire, ovvero una cosa ovvia, cioè il fatto che magari in vacanza te ne resti beato e tranquillo qualche ora di più nel tuo lettino, mentre durante tutto il periodo lavorativo sei costretto a svegliarti alle 4, alle 4 e mezza, alle 5 o quello che è. Oppure ci mancano altre cose. Io ho scoperto in questi 3 giorni, capito, ci ho messo veramente, che ad esempio una delle cose che mi manca molto in questi giorni, in questi primi giorni, poi magari ci farò l'abitudine di nuovo, è il fatto di far colazione con calma, cosa che durante le vacanze ho fatto, di potersi svegliare anche presto, non è che devi svegliarti alle 11 necessariamente, ma di far colazione con calma, cioè di alzarti, di sederti lì, di decidere con cosa far colazione senza la fretta. Magari io sono stato anche una settimana a Parigi quest'estate, Parigi è una città che io amo moltissimo anche per le boulangerie, che c'ho queste panetterie e pasticcerie che hanno delle cose meravigliose. Scendevo dall'appartamento che avevo, andavo in una di queste boulangerie, prendevo i croissants e li portavo a casa per far colazione. Era molto bello, ad esempio. Qui questa cosa mi manca un po', perché adesso sono tornato alla colazione tipo in golla, 3 biscotti, un bicchiere di succo, il caffè qui arrivato a radio e alla fine. Per cui io stamattina vi chiamerei all'appello, come faccio tutti i giorni, per non farmi sentire molto solo stamattina, e vi chiederei di partecipare attivamente alla nostra trasmissione. Come? Come è semplice, inviando un messaggio, possibilmente vocale, perché ci piacciono i messaggi vocali, ma vanno bene tutti ovviamente, al numero 393 7366 170. Cioè, qual è quella cosa che fate o avete fatto in vacanza, ma non è necessario quest'anno, c'è, cioè anche in una vacanza in generale, che vorreste continuare a fare anche durante l'anno? Cioè, ad esempio, dormire di più, fare colazione con calma, come ho detto io, camminare, magari qualcuno fa delle grandi camminate, leggere, un'altra cosa che in vacanza magari fai, stare più tempo con le persone che si amano, con la moglie, con i figli, con l'amante, che ne so io, con quelli con cui andate in vacanza, oppure semplicemente fare meno cose ed avere meno preoccupazioni. Ecco, una domanda molto semplice per aprire la nostra giornata: qual è quella cosa che fate, avete fatto in vacanza e che vorreste continuare a fare anche durante l'anno? Raccontatemelo, anzi raccontiamocelo qui a Bella e Monella, qui a Buongiorno Ca.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: questi giorni me l'avete raccontato in tantissimi, il fatto di essere stati qualche giorno in vacanza, di essere appena ritornati, di aver visto dei posti belli. Alle volte invece mi avete raccontato in questi primi tre giorni, oggi il terzo in quale Buongiorno UK è ripartito, di non essersi mossi da casa, perché molte persone anche per una ragione o per l'altra hanno dovuto rinunciare alle ferie, o per questioni lavorative o anche per questioni economiche, perché no ragazzi, ci sono anche quelle. Purtroppo il costo della vita è di quei livelli tosti in questo periodo, tant'è che poi ritorniamo dalle vacanze e troviamo sempre la sorpresina, quella cosa che costa di più, quella cosa che è aumentata, quella cosa che ti deve, ad esempio c'era lì la bolletta del gas adesso, no? Ci hanno detto che aumenterà tipo del 25%, e la mia prima affermazione è stata megoglioni, così perché ci mancava qualcosina che aumentasse. Però scusate, facciamo un passo indietro, era di cose delle vacanze che volevo parlare insieme a voi. Saluti Elisabetta che al 393 7366 170 scrive: mi mancano le passeggiate sulla spiaggia. Ragazzi, quando si va al mare sì. A me un'altra cosa che piace molto fare quando sono in vacanza e che vorrei fare anche durante l'anno ma non posso perché non c'ho il mare sotto casa, praticamente quella la mattina quando vado a correre, io in vacanza un giorno sì un giorno no vado a fare una corsa, ovviamente sapete che sono appassionato di running, per cui non rinuncio alla corsa anche neanche durante le vacanze, però quando sono al mare solitamente finita la corsa vado a fare un tuffo ed è una cosa meravigliosa, no? Vabbè, e allora ci sono cose che facciamo in vacanza o che abbiamo fatto in vacanza che ovviamente ci riporteremo indietro con grande piacere. Me le state segnalando al 393 7366 170. Ecco anche Barbara: oggi solo messaggi scritti, cioè siete timidi stamattina con i messaggi. Barbara scrive che lei rinuncerebbe a tutto pur di fare una vita in vacanza. Vabbè Barbara, vabbè, chi non lo farebbe?
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: manca, Paolo? Cosa mi manca di più della vacanza? Vediamo. La vacanza. Perché come dici tu, no tengo dinero, voy a can. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te, cosa manca della vacanza? La vacanza, ma più che cosa manca della vacanza, stamattina volevo sapere qual è quella cosa che vorreste continuare, cioè se siete stati in vacanza, ma anche se non ci siete stati è la stessa cosa, qual è quella cosa che fate o avete fatto in vacanza o in una vacanza che vorreste continuare a fare anche durante l'anno, no? Che ne so, una lunga le lunghe passeggiate, ho fatto qualche esempio, no? Prima, oppure che ne so, fare colazione con calma. Io ho detto che è una delle cose che mi manca, ad esempio, quello la mattina di poter fare colazione con tranquillità, magari con la colazione preparata da qualcun altro che non è questo è il top, piuttosto che prendere i biscotti dalla dispensa.
2: A me, Paolo, quello che manca più della vacanza è svegliarmi con calma.
1: Vedi?
2: Tranquillo, senza tanta fretta. Ciao,
1: grazie, ma era quello, no? Io proprio questo volevo sapere, qual è quella cosa che non solo ti manca dalla vacanza, ma che faresti tutto l'anno proprio, anche una cosa semplicissima, cioè non è necessario che siano delle cose pazzesche, anche stare più tempo con le persone che si amano, con la propria moglie, con il proprio marito, con il proprio fidanzato, compagno, compagna, quello che è, leggere ragazzi, io in vacanza di solito leggo sempre tantissimo, riesco a leggermi 3 o 4 libri, un po' sotto l'ombrellone, un po' disteso, e poi invece durante l'anno riesco a farlo pochissimo. Voi cosa vorreste continuare a fare anche durante l'anno? Raccontatemelo,
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sicuramente, a parte io mi alzo prestino anche durante le ferie, perché mi piace assaporare più possibile le ferie, quindi dormire meno possibile anche durante le ferie, ma soprattutto per assaporarle. La roba che mi manca, io mi alzavo alle 6:30, facevo il bagno in piscina, 20 minuti, mezz'ora di nuotata, mi rilassavo, colazione con calma e poi spiaggia e mare o quello che si voleva. Ma la cosa più importante è fare tutto senza avere l'orologio che rompe le scatole. Praticamente mangiare a qualsiasi ora del giorno, alle 2, 3 di pomeriggio, cenare alle 7, 8, 9, anche 10 di sera. Non avere il problema dell'orario, non avere il problema, questo per me è favoloso.
1: Molto bene, continuate a raccontarmi qual è quella cosa che fate o avete fatto in vacanza e che vorreste continuare a fare anche durante l'anno. Fatelo al 393-7366170, numero che potrete utilizzare fra pochissimo anche perché per la nostra canzone sotto la doccia che arriva puntuale.
2: Radio Bella e Monella.

0: più prendi, meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Bella e Monella, tutto.

0: 6:35 del mattino, ragazzi, stiamo parlando di vacanze, ci viene il brivido al solo pensiero. Miseria, sto dicendo un'altra cosa, io sono così, sono spontaneo la mattina, se mi viene dico cose anche che non dovrei dire alla radio, insomma. Dico, stiamo parlando d'estate, cercando di scoprire qual è quella cosa che avete fatto, che fate in vacanza, che vorreste continuare a fare anche durante tutto il resto dell'anno. Di idee ne sono venute parecchie, ecco qua ad esempio: ciao, a me quello che manca è potermi alzare dopo le 8, è un'altra di quelle cose che se sei uno di noi, uno di quelli che si sveglia veramente alla mattina molto, ma molto, ma molto presto, ti manca, cioè faresti volentieri anche nel resto. Forse le 8 no, forse le 8 sono tanto tardi. Io anche in vacanza raramente mi sveglio dopo le 7, 7:30, cioè proprio non ce la faccio, sarà per questione d'abitudine o forse perché voglio godermi veramente ogni momento, ogni minuto, ogni istante della mia vacanza.
1: Claudio, no, buongiorno, no, Claudio.
2: Sono Paolo,
1: Ma io non riesco a capire questa mattina come sei.
2: Perché?
1: Claudio, di solito farti portare la colazione. Ma di solito tu sei un corridore, sei un non lo so, dici sempre di qua di là che corri su e giù, ti portano invece gli altri. Non ti dovrebbe servire la colazione, no. Dovresti essere sempre pronto, sempre attivo, caro Claudio. A parte sì che tu non fai niente tutto il giorno, quindi
2: è vero,
1: energia non ne consumi, caro Claudio.
2: È vero.
1: Invece noi ragazzi
2: che vi date
1: non so,
2: da fare.
1: Mi stupisci ogni giorno.
2: Ma no, ma perché?
1: Io non so.
2: Ma perché?
1: Zippo.
2: Sì.
1: Guarda, non so più cosa dirti qua al bibionese.
0: Ma no, caro amico bibionese. Guarda, non c'è di meglio che fare una bella corsetta la mattina, no? Ti fai i tuoi 6-7 chilometri di corsa, poi torni, fai un bagno nell'acqua fresca, ti tuffi, poi sali in camera, ti fai la doccia, scendi e hai qualcuno che ti ha preparato la colazione. Che meraviglia!
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Ma attenzione, perché è arrivato il momento della canzone sotto la doccia. Stiamo lentamente, inesorabilmente riabituandoci a questa tradizione, ovvero quella di cantare tutte le mattine, di regalare ai nostri ascoltatori una canzone che poi possiamo cantare tutti insieme. Le regole sono sempre le stesse, le ripetiamo a beneficio di coloro che se le sono già dimenticate o che ovviamente magari sono i nuovi ascoltatori, magari qua qualche nuovo ascoltatore ce l'abbiamo pure noi di buongiorno. Sto per mettere in onda una canzone super arci ultra iper famosa. Durante i 3 minuti di questa canzone, anche oggi sono circa 3 minuti, non dovete far altro che inviare un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino piccolo. Bastano poche note, bastano poche parole. Se non sapete il testo, inventatelo. Se non sapete il testo, fischiettate. Se non sapete il testo, mugugnate, va benissimo lo stesso. Se non sapete la canzone, cantatecene un'altra. Dico, Sef, questa è una prova di affetto verso la trasmissione, ma soprattutto di partecipazione. Il fatto che di dimostrare che ci siamo, che siamo svegli e che siamo capaci di cantare le canzoni anche alle 6:40 del mattino. Non serve essere intonati, anzi, più stonati siete, alle volte meglio è. L'importante è partecipare, e anche questa mattina abbiamo una di quelle canzoni che non si possono non cantare, una di quelle canzoni che senti e canti inesorabilmente. E allora avete 3 minuti di tempo per cantare con noi Nord, Sud, Ovest, Est, messaggi a partire da A.

0: insieme, di dimostrarci che ci siete, di dimostrarci vicendevolmente, io a voi, voi a me, che ci siamo e che stiamo iniziando positivamente questa giornata. Come sarà andata stamattina con Nord, Sud, Ovest, Est? Vogliamo scoprirlo insieme?
1: A Sud, Ovest, Est, forse quel che cerchi neanche c'è.
0: Sì. La cosa più bella. Sì.
2: Tipo,
0: sì.
2: Tipo,
0: sì.
2: Tipo,
0: sono sempre
2: tipo
0: io.
2: Bello.
0: Sì, vai.
2: Ci sei.
0: Sì.
2: Ma perché sei andata via? Sono andato a Mignotte. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Sì, lo so. Non me la ricordo più. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Wow, wow, wow. Buongiorno.
0: Ma voi sapete che a noi qui a Buongiorno UK i messaggi piacciono? Cioè, non siamo la trasmissione quella fighetta che vuole fare le robe, tutto, oh, bisogna contare. Qui peggio siete, meglio è.
2: Wow, wow, wow.
0: Anche chi fa solo.
2: Wow, wow, wow.
0: A noi piacciono.
2: Wow, wow, wow.
0: Ci sta tutto.
3: Zippo. Dove andiamo oggi? A North, South, West, Est. Ma sempre a lavorare siamo noi. Oh oh oh.
0: E ci sta tutto.
4: Ho i cappuccini, osservo i cazzi miei.
0: Giusto, giusto, giusto, giusto.
4: Buongiorno, buongiorno. Ciao ragazzi.
0: Ti percepisco leggermente assonnato, leggermente.
5: Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. North, South, West, East. Wow, wow, wow, North, South, West, East. Ciao, ciao.
0: Ok, ragazzi, io ho capito, vi faccio un applauso anche. Che stamattina. Stamattina siamo andati grandissimi con.
2: Wow, wow, wow.
0: Quello funziona. Questo me lo salvo e lo uso come jingle, direi, per i prossimi giorni.
2: Wow, wow, wow.
6: Radio Bella e Monella.

0: 6:52 del mattino, questa è Bella Monella, questo è Buongiorno Unca, abbiamo fatto la nostra canzone sotto la doccia, mi diverto sempre un sacchissimo durante la canzone sotto la doccia, e ora ci stiamo per tuffare nella seconda ora della trasmissione, prima però dobbiamo tornare un attimo sulle cose di cui abbiamo parlato prima.
1: Buongiorno Unca.
0: Buongiorno.
1: Fino a una ventina di anni fa, quando andavo in vacanza, che poi le mie vacanze erano sempre comunque volontariato, perché andavo ai campeggi parrocchiali a far da mangiare, okay. Quindi quelle erano le mie vacanze.
0: E ci sta?
1: Alle 6 andavo a correre la mattina.
0: Ecco.
1: Adesso che, beh, intanto le vacanze non le faccio più. Uno. Okay. Due. Durante la settimana quando lavoro o inizio alle 4 o inizio alle 5, quindi difficile andare a correre prima, cioè diventa un po' complicato. Un suicidio.
0: Assolutamente.
1: Quindi una bella corsetta mattutina, mi piacerebbe ancora riuscire a farla.
0: Ecco, ma vedi, perché è così, no? Che alle volte ci viene la voglia di rifare alcune cose.
2: Ciao Paulino Moreno. Buongiorno. Io sinceramente non ricordo da quanto tempo non faccio le vacanze. Quindi niente, avanti sempre. Ciao, buona giornata a tutti. Da Moreno.
0: C'è anche quello. A me è capitato per moltissimi anni, per questioni di lavoro, un'altra cosa. Poi perché ero entrato in un circolo vizioso, no? In cui bisognava lavorare, sempre lavorare. Poi a un certo punto mi sono rotto le balle. Da, giuro, cioè, ho detto no, ragazzi. Una vacanza all'anno, bella, lunga, va fatta assolutamente. E ci si deve prendere anche qualche weekend ogni tanto. Poi, ovviamente, le varie vicissitudini possono portare ognuno. La sua storia, ovviamente da raccontare. Uno può non fare le vacanze per mille motivi, per motivi familiari, per motivi economici, per motivi di figli piccoli, e chi più ne ha più ne mette. Ovviamente non possiamo star qua ad analizzare ogni piccolo caso per cui magari uno non riesce ad andare in vacanza da tantissimi anni. Invece volevo questo messaggio di questo ascoltatore, che è Gasolio A22 2999. Megoglioni, direi. Io no, mai. Voglio dire, 299, dai, allora, vediamo il lato positivo, non sono 3 euro. Ok, basta, me ne vado a casa, sto zitto. Che è meglio, va, che forse vado. Non sono 3 euro, siamo ottimisti.
3: Radio Bella e Monelli.

0: 9.57 la Temi, riesco a mettere ancora un messaggio? Sì, riesco a mettere ancora un messaggio, Vincent, figurati se non me.
1: Buongiorno Unga, buongiorno Picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: Che tranquillo,
1: tutti.
0: Che tranquillo.
1: Cosa mi piace a sapere la mattina presto? Le passeggiatine e vedere l'alba. Passeggiatine in spiaggia, sereno, tranquillo, spensierato. Ah, porcheggiata. E ora? Cos'è che assaporiamo? Corri, corri, corri, corri, corri, corri, dai, dai, dai, dai, c'è da fare, via, via, via, via. Vabbè, è così, è così. Vabbè, come al solito, buongiorno a tutti, buona giornata da Vincenzo, un bacione agli ascoltatori. Ye zippo, bello mio! Fai bravo!
0: Sì, sì, mi sembra...
1: Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: Vincenzo, mi sembravi un po' troppo tranquillo stamattina. Cosa sta su? Hai visto anche tu il gasolio 29999999999? Ma non a 3 euro, eh!
2: Radio, Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
2: Radio Bella e Monella.
10: Io sono magico, Italia coro magico.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 7 ed un minuto.
11: Radio Bella e Monella, traffico.
12: Buongiorno, il traffico in autostrada è difficile questa mattina sulla 1 nella zona di Roma. Ci sono 4 chilometri di coda tra Colleferro e Bivio con la 1 diramazione Roma Sud a causa di un incidente. Il tempo di percorrenza è stimato in 47 minuti. Prudenza per il vento forte sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e Carnia. Vento forte anche sulla 27 fra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Torniamo a Roma, sulla 24 rallentamenti tra Portonaccio e Bivio con la A24 tangenziale est verso quest'ultima. Nient'altro, buon viaggio e a più tardi.
13: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai? Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: eccoci qua, buongiorno anche a tutti quanti. Sì, sono arrivata, sì. pronta.
1: Annunzio vobis gaudio magnum.
0: Che è successo?
1: Habemus Elisa.
0: Ah, pensavo Papa, ho detto no. Ce l'abbiamo già il Papa, basta uno.
1: dice già un po' troppo presto per cambiare.
0: Questo
1: è un Papa giovanissimo,
0: sì.
1: Io lo chiamo Leo.
0: Leo, per gli amici.
1: Ogni volta che vai in televisione dice, oh, guarda Leo. Vabbè, allora amici, seconda ora di Buongiorno Unca, questa è la mattinata di Bella e Monella, io sono Paolo Zippo, lei Elisa.
0: Sì.
1: Siamo pronti per la Coppa, oggi vogliamo
0: mamma mia, voi che siete genitori, voi che avete dei figli, dei nipoti che stanno per conseguire o fare l'esame della patente.
1: Mamma mia, allora molti di noi l'hanno presa, io l'ho presa a 18 anni proprio, mi ricordo, appena compiuti 18 anni sono andato immediatamente a fare la domanda. Adesso i ragazzi sono un po' più tranquilli, la fanno un po' più con più tranquillità.
0: Anche perché avere la macchina costa. I genitori non te la comprano più.
1: Ma mi ha dato un messaggio un ascoltatore prima che ha visto in autostrada il gasolio a 2,999.
0: No, è arrivato anche a 3 euro in alcuni posti.
1: Ma sì, che tanto siamo ricchi in questo paese.
0: Sì, soprattutto gli stipendi sono aumentati dagli anni 90.
1: Esatto, che ce frega.
0: Allora, detto questo, non parliamo di stipendi,
1: non parliamo
0: di carburanti.
1: Non vogliamo farvi girare le balle di mattina presto.
0: Già ce le avete girate.
1: Esatto, quindi. Ma di patente sì. Perché secondo una simulazione di Autoscout 24, che è questo sito, no? Se oggi rimettessimo davanti gli automobilisti italiani, quindi tutti noi.
0: Ma saremmo tutti bocciati, dai. A parte chi si occupa del settore.
1: Ma secondo me pure quelli. Pure gli istruttori di guida.
0: No.
1: Sì. Pensate che secondo questa indagine, solo l'8% di noi. L'8% riuscirebbe a superare l'esame di guida.
0: Guarda, c'è il nipote di mio moroso che sta facendo, studiando la teoria, facendo i quiz, queste cose qua. Io ho detto, non mi cimento nemmeno.
1: No.
0: Già quella volta io sono sempre convinta che mi abbia dato la patente perché era l'8 marzo, festa.
1: Ok, e ci sta.
0: Quindi figurarsi se mi metto a fare i quiz.
1: Allora, attenzione amici, non è che vogliamo mettervi di fronte ai quiz della patente, però vogliamo chiedervi una cosa alla quale so che molti a quest'ora sono in macchina che ci ascoltano, no? La radio a quest'ora è di solito, diciamo così, patrimonio dell'automobilista. E allora, automobilisti, camionisti, furgonisti, carrettisti, trattoristi, motociclisti, biciclettisti.
0: Beh, tutti.
1: Tutti.
0: C'è una regola, più di una regola sicuramente,
1: sì.
0: O qualche cartello che avete studiato all'epoca, la regola della patente che avete completamente dimenticato. Le frecce tanti dimenticano.
1: Sì, la rotonda.
0: Chi è che, vorrei sapere, chi è che controlla tutti gli specchietti prima di partire? Ma quando mai?
1: Sono là. Li hai già
0: però
1: sistemati.
0: Però cosa ti insegnano? Bisogna sempre guardarli, sempre controllarli.
1: Vabbè. Quella è una cazzata. Sì. 393 7366 170. Scatenatevi stamattina perché mi aspetto veramente una partecipazione notevole.
0: O quei cartelli che vedevi sulla carta e non hai mai visto in vita tua e probabilmente non li vedrai
1: mai. C'è il cartello, allora, ad esempio quello con le tette.
0: Quale?
1: Quello con le tette, no?
0: Non so che cartelli tu abbia visto.
1: Quello del dosso, io
0: ma
1: sempre.
0: Ma quello si vede!
1: No,
0: giro.
1: Sono le tette quelle lì.
0: Mamma mia.
1: Attenzione, tette!
2: Radio Bella e Monella.

0: abbiamo scatenato l'inferno stamattina. D'altronde, automobilisti all'ascolto, ognuno di noi c'ha una regola, un segnale.
1: Una.
0: Vabbè,
1: è una, di una, per essere generoso, così, gentile, cioè.
0: Sì, una. Diverse regole che magari nel corso degli anni ha dimenticato. Potete anche mandarci messaggi in forma anonima, non lo diremo ai vigili urbani della vostra città, cioè alla polizia locale.
1: Sai, un'altra cosa che ti insegnano, sai, guardare i motori, cambiare la ruota.
0: No, io c'ho la macchina elettrica. È come il motore di una lavatrice.
1: D'accordo. Generalmente la maggior parte delle persone in Italia non ha la macchina elettrica. Vabbè, no, e ti insegnano alla scuola guida, sì, cosa, sì, ti insegnano? Tutte le parti del motore,
0: sì, ma anche quelle.
1: Le spie che si accendono. Chi è che se ne ricorda?
0: Ma anche
1: tutte?
0: Quelle,
1: cioè,
0: no?
1: Cioè, io quando si, sì, accende la spia vado in panico.
0: Cioè, una volta, no? Una volta rompevi la cinghia dell'alternatore, sì, usavi la calza di nylon, no? Per sostituire.
1: Adesso no.
0: Ma adesso col cavolo, cioè ti si rompe una roba, ti serve un computer per entrare, sì, nella macchina. Cioè, anche sta roba del motore, io la capisco fino a un certo punto, no? Perché sì, ok, va bene conoscere il significato, ma io non conosco gente che in questo momento, in questi anni, sia in grado di mettere le mani dentro un motore di una macchina nuova.
1: Sì. Sì,
0: perché fra l'altro sono tutte blindate, perché adesso le chiudono completamente. Per cui sì, anche quella roba là un po' mi sembra così. Ti chiami il carro attrezzi.
1: Certo.
0: Cosa fa? Se sì, in questo momento il pistone. Sì, chiamo il carro attrezzi. Cazzo, volevo fare altro, ma dai.
1: Sentiamo loro.
0: Sì, buongiorno.
2: Ciao Zippo, ciao Elisa.
1: Ciao.
2: Lunedì mio figlio più piccolo, 18 anni, ha preso la teoria, ma è stato come peggio di partorire non so cosa, perché aveva fatto più di 7000 quiz, però la disperazione, nel senso che io mi sono cimentata nei quiz e sarei stata bocciata perché facevo dai 9 ai 12 errori.
1: È normale.
2: Perché però rotonde, non rotonde, stop, non stop, precedenze, segnali mai visti prima e quant'altro. Però sono stata fortunata perché l'ha presa. Intanto,
0: beh, dai, bravo,
2: la pratica,
0: bravo,
2: vedremo.
0: Bravo.
2: Ciao ciao.
0: Bravo.
1: Però
0: bravo.
1: Lei sarebbe stata bocciata.
0: Sì, sì, beh, ma noi tutti, credo. Cioè, noi che l'abbiamo presa 10, 20 anni fa, 30 anni fa, in qualche caso, secondo me saremmo bocciati inesorabilmente ed inevitabilmente con i quiz di adesso.
1: Allora, mettiamoci una mano sulla coscienza,
0: sì,
1: sul cuore, quello che volete.
0: Dove volete?
1: Qual è? No, quella è la regola della patente che avete completamente dimenticato.
0: Dai, siate sinceri, però. Radio Bella e Monella.

0: io lo so, sono lì che guidano e che pensano, questa non so se dirgliela quella della radio, perché un po' mi vergogno a pensare a dire che non mi ricordo più quella regola del codice della strada, che perché no, cioè, quelle basi le sai tutte, no? I limiti di velocità, sorpassi, sì, le fre, anche le rotonde.
1: Ma sorpassi, c'è gente che sorpassa in linea continua comunque.
0: Sì, anche in doppia linea continua.
1: Anche,
0: le
1: sì.
0: Cioè, però insomma, vabbè, sono ragazzi.
1: Cinzia dice, dimenticato sicuramente quello di mettere la freccia prima di fare un parcheggio a destra.
0: Ah, vero, perché bisogna arrivare e mettere la freccia. Beh, io quella me la ricordo, cioè la metto sempre la freccia quando devo entrare in un parcheggio
1: io
0: a destra.
1: Io non sempre. Però evito quelli ad esse.
0: Ah, già, ma vai a tappettine tu. Sì, ma anch'io ultimamente. Cioè, non so perché, forse c'è la Teresina, che cioè, quelli ad esse troppo stretti.
1: Ma sai perché? Perché quelli ad esse con la prima manovra non mi vengono subito perfetti. Devo farne un paio.
0: Un 14-15.
1: No, 14-15 no, che discorsi. Cioè, però,
0: 5 centimetri, avanti 5 centimetri, indietro 5 centimetri, avanti 5 centimetri, indietro 5 centimetri.
1: Poi è sempre l'ansia, no? Tra le due macchine.
0: Di sbattere.
1: Poi, davanti, ragazzi, nelle grandi città tipo Milano ci sono quelli che spostano leggermente l'auto, non ti
0: sì,
1: è mai capitato?
0: Sì, che te la spingono, sì.
1: Dei parcheggi ad esse, dico.
0: Assolutamente. Ma sentiamo con le avventure dei nostri ascoltatori, sono curiosi, va?
2: Buongiorno cara ragazzi, vi parlo da automobilista e motociclista.
0: Attenzione.
2: E gli automobilisti sono tutti disorganizzati, nessuno guarda gli specchietti, pochissimi mettono le frecce, noi motociclisti dobbiamo immaginare quello che le macchine davanti a noi si inventeranno di fare, ma non siamo dei maghi. E per quanto riguarda me, molti cartelli me li ero dimenticati, ma li sono rinfrescati quando mio figlio ha fatto l'esame per la patente, che arrivava a casa col suo libro e faceva domande a me e al mio compagno, i quali ci guardavamo inebetiti senza essere in grado di rispondere. Fortunatamente quando ho fatto l'esame per la patente della moto 2 anni fa, non ho dovuto rifare la teoria, perché se avessi dovuto rifare la teoria, col cavolo che avrei preso la patente. Sono tra quelli che mai e poi mai, difficilissimi. Poi con la moto mi sono rieducata bene, devo dire che adesso anche in macchina guido molto meglio, con molta più attenzione. Le rotonde le so fare, ma mi piacerebbe che qualcun altro imparasse a farle, perché veramente fa impressione buttarsi in rotonda, soprattutto in moto.
0: Che succede? Che c'era?
1: Non lo so. Regole dimenticate sicuramente, quelle legate alle corsie dell'autostrada, ma anche, come diceva, quelle delle rotonde.
0: Sì.
1: Cioè, devo stare nella corsia interna, esterna, tutte quelle regole lì, ognuno fa a casa.
0: Io stavo pensando a qualche segnale di quelli impossibili, tipo quello dove c'è il vento, quello che segnala il vento, non ho capito, cioè è difficile da capire.
1: Ma lo trovi ogni tanto al mare.
0: Sì, anche in montagna.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Però mi risulta un po' sconosciuto quello.
3: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.

0: Radio Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Bademonella. Stiamo parlando di quelle regole della patente che vi siete dimenticati, scordati.
1: Sì, sì, adesso potete essere sinceri, perché noi stessi qui stiamo elencando delle cose che abbiamo fatto o che ci siamo assolutamente dimenticati.
0: Adesso io ho... penso a tutti quei quiz che si facevano con gli incroci, passa A, passa B, passa C, eccetera. Sì. Ma secondo voi chi è che si mette lì all'incrocio a ragionare bene bene?
1: Ma perché dovrebbe venirti spontaneo, no? Perché il primo, cioè chi ha la il primo a passare deve essere quello che ha la destra libera.
0: In teoria.
1: Se non vi sono segnali di precedenza.
0: Certo.
1: Cioè, ma negli incroci liberi in teoria il primo che passa è quello. Il problema è se sono occupati tutti e quattro.
0: Appunto. Cose che capitano.
1: Ragazze e ragazzi, all'ascolto di Buongiorno Unca, continuate a mandarci dei messaggi al 393-7366-170. Raccontateci qual è la regola del codice della strada che proprio
0: vi siete dimenticati,
1: che proprio non ricordate, okay? O che diciamo interpretate a modo vostro.
0: Sì.
1: Anche quella potrebbe essere un surplus,
0: qualche licenza poetica.
1: Esatto.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutte le mattine dalle 6 fino alle 9 noi vi teniamo compagnia qui su Bella Monella, cerchiamo di così far sì che la giornata trascorra inizi più sì. che altro in maniera positiva. Stamattina, parlando di automobilisti, l'8% solo l'8% di noi automobilisti riprenderebbe tranquillamente la patente se dovesse fare l'esame di guida oggi con le regole che ci sono oggi.
1: L'8% perché sono gli istruttori di guida o comunque gente addetta al settore, perché il resto almeno una regola se l'hai dimenticata.
0: Sì, ma sai che puoi fare tot errori, no? Nell'esame.
1: Ma sono pochi. Adesso i quiz,
0: 3 o 4,
1: correggetemi.
0: Se non sbaglio.
1: Non lo so. Sono aumentate le domande rispetto a quando l'ho fatto
0: e
1: io.
0: E sono diminuiti
1: e
0: gli
1: errori. Il margine d'errore è diminuito, sì.
0: Che dolore, che non prenderà più nessuno la patente.
1: Ma per fortuna abbiamo già preso la patente.
0: Non... Sì, ma io mi chiedo se le cose sono così difficili, perché ci sono tanti imbecilli che guidano. se adesso sono tutti così bravi a prendere la patente, sono dei fenomeni pazzeschi. Vabbè.
1: Sentiamo lei.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, io la teoria me la ricordo anche abbastanza bene, poi mettere in pratica è diverso. L'unica cosa che mi chiedo, ma da sempre, da quando guido, è che cazzo sono serviti 20.000 milioni di quiz su incroci impossibili mai visti nella mia vita, fatti da 7 strade a parità di precedenza, per cui uno si mette in mezzo, lascia sfilare quella destra, quella destra, quella destra, il cam. Che nella realtà dei fatti, se c'è il semaforo più o meno lo rispettiamo, c'è la rotonda più o meno ce la facciamo, altrimenti il più prepotente passa e gli altri aspettano e preghi che nessuno ti venga addosso, cioè che cazzo. Boh, quella dell'incrocio non l'avevo mai capita. E comunque io gli specchietti li regolo sempre ogni volta, perché parcheggiando spesso in città e più le volte in cui mi vengono addosso me li spostano e mi tocca per forza regolarmeli.
1: Ecco, ciao. Silvia, che è dalle mie parti, a proposito di incroci, ti ho fatto vedere, fece un video anche sì. il canale dell'incrocio più difficile
0: ciao, canale.
1: Del mondo. Sì. È l'incrocio più difficile del mondo che si trova a Pieve di Soligo.
0: Ah, è più difficile. Voi... Cioè, più difficile di quello di Tokyo, quello.
1: Peggio,
0: cioè...
1: peggio! Ah. Lì ci si guarda. E si cerca di comprendere.
0: E chi c'ha il mezzo più grosso e più pesante passa per primo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: A me fa ridere sta canzone perché ogni volta, sai che c'è un pezzo del testo che fa voglio defilarmi un po', no?
1: Sì.
0: E io ogni volta lo ascolto e dice penso voglio depilarmi un po'. Sì, non so perché.
1: Questi sono dei problemi di Paolo Zippo.
0: Sì, sono grossi.
1: Grossi, ma ormai ci abbiamo fatto il callo. Detto questo, parliamo di incroci, parliamo di regole della patente che avete dimenticato. Senti lei.
2: Ciao, buongiorno. Io su certe cose vado un po' a sentimento ormai, insomma ho 30 anni che ho la patente, però mio figlio che l'ha presa da poco agli incroci mi ha detto che la regola principale è non colpire mai il conducente, cioè è meno grave se colpisci il passeggero, quindi mi ha detto mamma ricordati sempre che se partendo colpisci il conducente vuol dire che hai torto,
0: sì.
2: Non so se sia una regola generale, però insomma mi ha fatto presente questo. E lo tengo per buono.
1: Cioè, le altre
2: buona
1: regole puoi
2: tutti
1: dimenticarle, ma quella di colpire il passeggero e non
0: sai perché? Perché il passeggero sta a destra.
1: Sì.
0: Per cui se tu lo colpisci sta a destra significa che tu arrivavi da destra. Però se c'era un cartello rosso con la scritta stop, non vale questa regola, ma va
1: quindi
0: bene
1: occhio,
0: così.
1: Occhio, occhio. Roy dice la regola della distanza di sicurezza che nessuno rispetta e nessuno si ricorda.
0: Ah, io sì adesso, perché c'ho la macchina che la rispetta da sola.
1: Ecco.
0: Cioè io premo il tastino e la macchina rispetta la distanza di sicurezza da sola, per cui la risposta.
1: Però quando uno si ferma e siamo tutti incolonnati, difficilmente si rispetta.
0: No,
1: no,
0: se
1: a parte la macchina. Sì. Beh no, vale lo stesso, perché se uno. Guarda, ho fatto un incidente, o meglio. Mi hanno tamponato qualche anno fa qui fuori, stavo arrivando alla riunione della radio, è stato un tamponamento a catena, io avevo la distanza di sicurezza con
0: quindi non hai
1: davanti.
0: Tamponato quello davanti.
1: Quindi sono riuscita a fermare la macchina in tempo.
0: Ah, ok,
1: sì,
0: dai, vabbè,
1: mi sono salvata, altrimenti dovevo pagare pure
0: pum,
1: io.
0: Pum,
1: no,
0: pum, pum, ma paga l'ultimo di solito.
1: Paga
0: l'ultimo,
1: sì,
0: quello in coda, è come trenino, ultimo!
3: Vabbè. Tipo, tutti ascoltano. Ti dimentichi sempre di metterti il cappellino perché quando ti incrocio la mattina c'è il sole sulla tua testolina riflette il sole, io vengo accecato.
1: Ma come?
3: Che spettacolo.
0: Ma la mattina qua, cioè quando vengo via dalla radio, perché quando arrivo c'è buio.
1: Sì,
0: cioè
1: infatti,
0: per cui no, no.
1: Sì.
0: Allora farò attenzione, mi metterò della crema, non lo so,
1: opacizzante.
0: Antiriflesso.

0: oggi abbiamo aperto veramente il classico vaso di Pandora, ne è uscito un po' di tutto, pareri, opinioni, gente che non si ricorda più come guidare, gente che vorrebbe guidare ma non sa come fare,
1: gente che non ricorda i cartelli, che non mette le frecce, che non rispetta le distanze. Siamo tutti un po' colpevoli, secondo me, su qualche aspetto.
0: Allora aspetta che c'è, buongiorno un ca, io vedo in rotonda nessun auto e questo si ferma, quello davanti, poi semaforo giallo, gente che passa lo stesso, vabbè col giallo puoi passare però, cioè,
1: se hai impegnato l'incrocio.
0: Sì, esatto, sì, per me quando hai già
1: eccolo
0: una...
1: quello che passa senza aver impegnato l'incrocio.
0: No, io se è giallo è giallo, se sei lanciato sei lanciato,
1: se,
0: cioè
1: se
0: non
1: sei
0: è che inchiodi,
1: sì, non inchiodi.
0: Per me quando hai già una certa età non hai più riflessi togliere la patente e andare in taxi. C'era quella, era uscita quella voce, no, che volevano agli over 85 impedire di andare in autostrada e oltre 100 km da casa. Credo che non si possa fare una roba
1: no,
0: genere. Anche se adesso io c'è l'idea di una certa età togliamo la patente, io vedo anche tanti giovani e tanti giovanissimi che guidano da cane.
1: Ma adesso correggetemi, perché mi dicevano prima dalla regia che adesso possono prendere la patente i 17enni da 17
0: no,
1: anni.
0: Non ancora, sì, no, sì, c'è un discorso, non ancora però.
1: Non ancora.
0: C'è una proposta. Forse sì.
1: Non so, già a 18 non si è pronti, 17.
0: No, no, no. 18 si è prontissimi.
1: Non si è pronti, dai, no, che sono mezzi pericoli pubblici tutti.
0: Ma vogliamo fare l'oroscopo?
1: Ariete, voto per oggi. 6, giornata un po' sottotono, ti senti poco considerato, hai voglia di dire tutto, ma forse è meglio correre che discutere. Oggi più muscoli, meno polemiche.
0: 6, siamo sulla sufficienza, Toro, il voto è 7. Hai un'idea abbastanza chiara, peccato che qualcuno continui a metterla in discussione.
1: Sì.
0: Adesso, ma i rompiballe ci sono sempre, soprattutto finita l'estate.
1: Sì, gemelli 8, energie non ti mancano, finalmente hai voglia di cambiare qualcosa.
0: Sei il segno più brillante della giornata, caro Cancro, 8,5 il voto, il tutto gira nel verso giusto.
1: Ma per fortuna. Leone 6, qualche momento di nervosismo, la corona ogni tanto ti scivola, ma tu la rimetti subito a posto o ci provi?
0: Attenzione amici della Vergine, oggi siete il collega che tutti vogliono evitare, il vostro voto è una insufficienza, siamo a 5 praticamente. Malissimo un 3, quelli che prendevo io in matematica.
1: Sì. Cioè... Bilancia 8, armonia, diplomazia, voglia di stare bene con gli altri, oggi sei praticamente il servizio clienti dell'universo.
0: Quasi, sì, me l'immagino. Lo Scorpione sta anche qui al limite della 5. Giornata da prendere con le pinze, amici dello Scorpione.
1: Anche Sagittario 6, il corpo è al lavoro ma la testa è ancora in vacanza.
0: Capricorno 6,5, giornata senza grandi drammi ma nemmeno fuochi d'artificio, oggi anche fare il minimo indispensabile può sembrare una conquista.
1: Per l'Acquario un 6, oggi un po' basso.
0: Sì, sì, oggi no, sì.
1: Prima di dire quello che pensi, conta fino a 10, se puoi anche fino a 100.
0: Ecco, se non riesci a contare fino a 100, 10 volte 10.
1: Sì.
0: Chiudiamo con i pesci, sensibilità, intuizione e intuizione funzionano bene, potresti capire al volo quello che gli altri non riescono nemmeno a spiegare. Il tuo voto è 8.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: questo è Salmo con la Pesce con cattive abitudini. Siamo arrivati alla fine, abbiamo capito.
1: Abbiamo già finito.
0: Sì, di quest'ora sì.
1: Non possiamo andare avanti ancora un'ora a parlare di patenti, di automobili.
0: Beh,
1: di
0: a
1: cosa...
0: proposito di patenti, dicono a 17 anni per il 2027 con l'obbligo di guida accompagnata fino ai 18 anni. Assurdo lo stesso.
1: Io farei guidare accompagnato anche tanti altri, a dire la verità.
0: Sì.
1: Fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: qualcosa da cantare.
1: Ora sono le 8 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel e l'Europa non chiude sulla richiesta di tassare gli extra profitti del settore. Si è spenta a Nashville, Tennessee, dopo una breve malattia. Dolly Parton, regina del country, aveva 80 anni, 11 i Grammy ottenuti nella sua lunga carriera segnata da canzoni divenute immortali. Trump esprime cordoglio e ordina bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Agli europei di pallavolo, le ragazze dell'Ital Volley avanzano come un bulldozer, quarta vittoria per 3-0 consecutiva contro la Slovacchia. Oggi l'incontro con la Francia, ma le azzurre sono già qualificate agli ottavi. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
10: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Terza ora di Buongiorno Unca con Eliza
1: e con Paolo Zippus.
0: Siamo noi, quelli del mattino, quelli che dalle 6 alle 9 tutti i giorni vi tengono compagnia da lunedì a venerdì qui su Bella e Monella. Io ci sarò anche domenica, fra l'altro.
1: Sì, questa volta tocca a te.
0: Sabato sera, la serata, Sernani alla battaglia, e poi domenica mattina qui sarò un fiorellino proprio.
1: Ti ho detto, guarda, se vuoi la sostituzione tempo.
0: No, hai già lavorato troppe domeniche.
1: Anche sabato.
0: Esatto.
1: Allora, detto questo, diamo un consiglio per coloro che sono single alla ricerca dell'anima gemella, perché da TikTok, ragazzi, arrivano di quei consigli.
0: Delle perle, praticamente. Sì. Dei consigli per se siete single, se state cercando l'amore della vostra vita, non lavatevi!
1: Si chiama Pheromone Maxing. Adesso che c'è la stagione calda, che tornando l'anticiclone.
0: Esatto,
1: che... evita la doccia.
0: Non lavarti. Non profumarti.
1: Non fare nulla del genere. Perché si deve sentire il tuo aroma naturale. Ma
0: le parfum naturel.
1: No!
0: L'odore del sudore.
1: Perché sai, i feromoni, no? Sono quelli. Sì. L'odore della persona si dice che sia quello che attrae l'altro, quindi che attrae maggiormente quello che diventa il partner.
0: Sì, no, c'è fino a un certo punto, però.
1: Si sente anche se vi lavate.
0: Esatto. No, guardate che non stiamo scherzando. Cioè, lo so che è un argomento un po' schifiltoso. Non vorremmo farvi cambiare stazione. Assolutamente, restate con noi, perché secondo me ci faremo delle risate abbondanti su questa roba qua. Questo pheromone maxing è una teoria nata sui social, in cui dice praticamente se volete diventare irresistibili non dovete profumarvi, non dovete deodorarvi troppo, bisogna lavarsi meno e lasciare parlare il tuo odore naturale, il natural musk.
1: Allora, evidentemente chi ha fatto questo studio, questo video su TikTok, si è fatto un giro dei mezzi pubblici, magari metropolitana negli orari di punta, dove tutti ci hanno la scena pezzata in questa stagione.
0: Meraviglioso, anche in qualche centro commerciale, devo dire la verità, alle volte ti passano vicino, altro che pheromone maxing, praticamente. C'è un odore che ti ribrezza. Cioè, al di là di quello corporale, dai, c'è un odore che proprio ti dà fastidio al 100%.
1: Ce n'è più di uno. Però quello da si chiama acqua morta, no? Quando stende l'abbigliamento, però l'abbigliamento non si asciuga bene e rilascia quell'odore terribile.
0: Tipo se lasci le robe in lavatrice. Anche.
1: Succede quello, ma succede anche durante il periodo estivo, se uno non ha l'asciugatrice, uno la lascia fuori, non si asciuga perfettamente. Anche quando quelle giornate un po' umide,
0: insomma, amici,
1: da acqua morta, così io
0: in quest'ultima ora di Buongiorno Unca parleremo di odori e potete raccontarci qual è l'odore che vi fa scappare immediatamente. Cioè, quello che sentite può essere anche l'odore di qualcosa cucinato, anche che ne so, della carne. Se
1: la cipolla la mattina, l'aglio, quelle cose.
0: Una frittatina con la cipolla, vero, la mattina.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: questa canzone ci sta con l'argomento che stiamo toccando stamattina, cioè il feromone, che sarebbe sta roba che eccita terribilmente solo una sana e consapevole libidine. Attenzione, perché cominciano ad arrivare anche dei messaggi. Volevo spiegare questa teoria un attimo, che magari non abbiamo spiegato nei dettagli, no? Questa teoria del pheromone maxing. In pratica questi signori asseriscono che il natural musk, cioè il nostro odore corporeo, conterrebbe dei feromoni, che sarebbero gli ormoni del sesso, cioè capaci di aumentare l'attrazione.
1: No, questo è scientificamente provato. La questione è, non è che uno non si deve lavare.
0: Sì. Sì, vabbè, ma io dico, se ti lavi il feromone va via. E c'è
1: no,
0: soltanto...
1: rimane. L'odore che uno ha nel del proprio corpo, secondo me rimane. Non tutti abbiamo lo stesso odore.
0: Finiremo come i cani ad annusarci il culo. No, se continuiamo così, perché non è una cosa bella, secondo me. Non è una cosa bella.
1: Allora, odori che ci fanno scappare. No, c'è Vania che dice non è acqua morta, troppo raffinata. È freschina.
0: Vabbè, ma Elisa, no, sapete freschina, che è una persona raffinata adesso qui.
1: No, freschina. Non è poi traducibile in italiano, quindi freschin resta freschina, però freschin io lo riconduco, sai, i piatti quando ci
0: sì, che devi metterci il limone
1: sa
0: dopo,
1: da freschina e siamo d'accordo. D'acqua morta è ancora più potente.
0: Sì, è l'acqua rimasta che rimane là
1: stantia.
0: Come parliamo bene noi, sentiamo quest'altro parere, quest'altra opinione. Sì, andiamo bene. Via
2: dai, però vomito di prima mattina, no dai.
0: No.
2: Ciao ragazzi.
0: Ma no, semplicemente c'era questa teoria. Cioè, ragazzi, ditecelo. Io conosco delle persone che dicono: ma quelli troppo profumati mi danno fastidio.
1: Allora, ci sono dei profumi che danno fastidio a delle persone, perché sono magari profumi intensi. Questo è vero. Per esempio, io indosso sempre il profumo.
0: Sì.
1: Questo profumo qua al nostro collega qui dietro non piace tanto, perché me l'ha detto. Ecco, mi ha detto che profumo indossi.
0: Dovresti provare a non fare la doccia per 3, 4, 5, 6, 7 giorni.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2

0: attenzione, attenzione, che arrivano pareri, opinioni. I nostri ascoltatori sono sempre molto attenti. Stamattina, lo so, l'argomento era un po' delicato, però queste tendenze che arrivano dal mondo dei socials, secondo me, meritano di essere sottolineate, insomma.
1: Esattamente.
0: No?
1: Beh,

0: puntano sulla questione sudore.
1: Sì, vabbè, ma non sono di solito, non è solo odore che può dare fastidio. Noi abbiamo cercato di parlare di odori in linea generale, anche l'odore del cibo alle volte può essere fastidioso.
0: Sì, certo.
1: Cioè io ad esempio non amo, io pur avendo la cucina separata a casa, non amo quando magari cuoci qualcosa e per tipo mezza giornata l'odore resta, il pesce, ma anche la carne, no?
0: Rimane, sì, è vero.
1: Poi ci sono certe cucine etniche che sono buonissime, ad esempio, però magari fanno un uso smodato di cipolla, per cui
0: esatto,
1: ci resta questo odore di cipolla.
0: È vero, è vero.
1: Oh, questa storia qua mi interessa.
0: Allora, io prima della depilazione puzzavo come una gallina.
1: La gallina è puzzavo, non so, non ho mai, non hanno usato una gallina da vicino.
0: Non lo so.
1: Non so, non c'è.
0: Poi ho iniziato a depilarmi totalmente tutto quanto il corpo, comprese le parti intime.
1: È un uomo, eh? È un uomo.
0: Un uomo, sì.
1: Anche lì.
0: E la puzza di sudore estiva è scomparsa. Adesso a settembre mi sono comprato l'epilazione laser definitiva, 14 sedute in 18 mesi, così finalmente avrò risolto il problema. Sempre tutto quanto il corpo, tranne il pelo delle braccia che mi piace.
1: Che fa vero.
0: Fa uomo.
1: No, ma ho una curiosità.
0: Sì.
1: È vero che se tagli l'erbetta il tronco si vede di più?
0: Oh mio Dio.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Dolci nucleari con Sorry scusa lo sento, che poi a livello olfattivo l'olfatto ha una memoria maggiore rispetto magari ad altri sensi.
1: È vero.
0: Perché poi quando tu senti quell'odore lì ti richiama subito magari ad una brutta esperienza o ad una persona a volte.
1: Ci sono degli odori che danno fastidio, sinceramente. Stamattina vi abbiamo chiesto se avevate voglia di dire quale degli odori a voi dà fastidio, cioè che può essere non necessariamente l'odore di una persona, anche se siamo partiti da questa nuova tendenza, diciamo così, dei social, che dice che bisogna mantenere inalterato l'odore corporale.
0: Sì.
1: Fra l'altro mi ha risposto quella delle abbette del tronco, dice mi è nuova. Ah, ok, d'accordo, cioè era soltanto una curiosità.
0: Mamma mia, cioè, ma che dice... curiosità.
1: Vabbè, se lo facevo anch'io magari funzionava. A fra poco. Non fare quella faccia lì,
0: no,
1: ti prego.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Morning su Radio Belle Monella. Qua ci stiamo dividendo su questi argomenti. Ma perché tu hai lanciato sta cosa? No, cos'era?
1: Del tronco dell'erbetta. Ero curioso perché io, nonostante abbia l'età di Matusalemme, io e Matu con la camicia,
0: non era Garibaldi.
1: Sì, Garibaldi, Vittorio Emanuele II. Okay. Siamo andati a scuola insieme, cioè abbiamo fatto la storia.
0: Ma chi era il più bravo?
1: Camillo Benso, Conte di Cavour. Allora, attenzione, il fatto del tronco dell'erbetta ha suscitato un po' di curiosità tra le nostre ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Abbiamo una testimonianza.
0: Il mio miglior amico, amante del tronco, conferma la teoria dell'erba tagliata. Mi affido alla sua pluriennale esperienza.
1: E allora?
0: E io mi fermerei qui con questa questione.
1: Ma perché? Era interessante.
0: No. A proposito di odori, sentiamo
1: qui.
2: A me dà veramente fastidio l'odore dell'uovo.
1: Ah, della uova, sì.
2: Comunemente detto da freschino. Tremendo. Ciao, Monelli.
1: Però l'uovo è un cibo molto buono.
0: Sì,
1: cioè,
0: l'importante
1: fa bene.
0: È che quando lavi il piatto, la pentola, eccetera, ci devi mettere un po' di aceto, un po' di olio, no?
1: Basta un po' di detersivo.
0: E di olio, di limone. Di olio. Olio, aceto, fai un condimento.
1: Ok, scusate, la nostra mattinata oggi è andata così. Siamo solo al terzo giorno della ripresa.
0: Che ansia!
1: Come sarà dopo una settimana?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: tronco proprio.
1: Scusa, era una teoria che io avevo sentito, desideravo capire. Vedi che c'è anche chi ha testimoniato che è la realtà.
0: Non so, pensaci su.
1: Vabbè, siamo arrivati al rumorazzo, amici, e questa volta cominciamo, anzi ritorniamo ad essere un po' crudeli.
0: Molto. Allora, io avevo preso questo rumorazzo per il periodo estivo, quando tu appunto eri bello lì, sì, spiaggiato eccetera,
1: sole, ma...
0: non l'ho usato perché ho detto è cattivissimo.
1: Ma io sono tornato e tu sai che la mia cattiveria è notoria.
0: Sì, esatto,
1: lo sanno tutti che soprattutto con il rumorazzo io cerco dei rumori difficili affinché i nostri ascoltatori si scervellino alla ricerca di cosa è il
0: Allora, anche oggi vi facciamo sentire un rumore, voi al 393 7366 170 dovete individuare di che cosa si tratta. In palio per voi c'è
1: la gloria eterna.
0: Che premio, ragazzi!
1: C'è il premio maggiore che uno a cui uno possa ambire nella storia della radio, della radiologia, come dico sempre.
0: Cioè. A radiofonia.
1: Ah, è vero, sì, va bene.
0: Ma anche la radiologia, se uno vuole. Allora andiamo subito con il rumorazzo.
1: Sì, ce lo faccio ascoltare.

0: Mamma mia.
1: È difficile, vero?
2: Oggi è difficile. Amici, allora, come di consueto, tocca a voi adesso. Avete riconosciuto il rumore? Indicatecelo subito con un messaggio o scritto o vocale al 393-7366-170.
1: Fai sentire un pezzettino, dai.
2: Fai sentire un pezzettino. Sì, buono.
1: Beh, buona, non mi sembra di essere stata tanto buona. Allora, provateci perlomeno al 393-7366-170. Cominciamo ad andare magari per esclusione.
3: Il rumorazzo.

0: 8.49, mi sa che questo rumorazzo ce lo portiamo appresso per i prossimi 12 anni. Che è difficilissimo da indovinare, però i nostri ascoltatori sono anche molto bravi.
1: Esatto. Allora, Davide suggerisce il motorino di accensione di un'auto.
0: No, non era il motorino di accensione dell'auto, niente da fare, mi dispiace.
2: Ciao, per me è un picchio. Grazie, ciao da Rodolfo.
0: No, il picchio picchia. Niente da fare, niente da fare.
3: Il pinguino in amore.
1: Bello, ma no.
0: No, sarebbe bello il pinguino innamorato. No, non era il pinguino innamorato.
1: Tanti hanno suggerito il tacchino.
0: Il tacchino fa. Scusate. Simile al suono di una cornacchia, no?
4: La cornacchia. Cioè, che bella monella, sono sempre io, Giovanni. Adesso l'ho detto la mia collega Giustina, che è un po' timida a parlare di voce, te lo dico io per lei, ha detto un xilofono di bambù.
1: No.
4: Invece Giovanni adesso lo dice che è un cavatappi per il vino. Quello là è elettrico.
0: Ah, no.
4: Ciao.
1: Né lo xilofono di bambù, né il cavatappi.
0: No, nulla di c'è. Uno strumento musicale in legno, la raganella giocattolo, neanche la raganella giocattolo.
1: La cannuccia di plastica con la curva pieghevole a soffietto. No. Allora, diamo un indizio.
0: No, perché?
1: Perché? Come sì?
0: No,
1: diamo
0: perché un indizio?
1: L'abbiamo sempre dato l'indizio.
0: Vabbè, ma io, cioè, questa nuova stagione sarei un po' più cattivo così, ma però se tu vuoi proprio dare un indizio, dai un indizio. Se
1: un
0: proprio
1: indizio piccolo o grande?
0: No, piccolo, adesso non esagerare, un indizio.
1: Allora, non è un rumore dato, fatto e realizzato con un oggetto.
0: Vabbè, direi che può bastare per oggi.
1: Sei stata cattiva?
0: Sei stata anche troppo buona.
1: No, come troppo buona?
0: Allora,
1: quindi non è un oggetto.
0: Non è un oggetto, potrebbe essere. Vabbè, non ve lo svegliamo, perché il rumorazzo tornerà venerdì. E chissà se riuscirete ad indovinare.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: cara Elisa, con questo rumorazzo siamo arrivati al termine della nostra terza ora, quindi alla conclusione della prima parte della mattinata di Belle
1: Morena. Sì, continuano poi le ipotesi sul rumorazzo, alien, predator, no, le foglie delle palme al vento,
0: no, nulla di tutto ciò, amici.
1: Un serpente, assolutamente no, ma rumorazzo tornerà venerdì, puntuale.
0: E vi metteremo alla prova di nuovo.
1: Certo,
0: per
1: come
0: cui
1: sempre.
0: Siate pronti, io vi lascio, torno domani mattina dalle 5 alle 6 insieme ad Elisa con l'anteprima, poi dalle 6 alle 9 con l'appuntamento di Buongiorno Un Cane.
1: Io rimango.
0: Sempre, fino a?
1: Fino a mezzogiorno.
0: Minchia, gli pagheranno tantissimo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno Un
3: Cane. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 9 in punto.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno da Umberto Cascone. La procura di Milano accusa Glovo, offerto l'aumento delle paghe ai rider, ma ora l'algoritmo decurta parte del tempo di lavoro da retribuire. Il colosso del delivery ha chiesto la fine del controllo giudiziario imposto a febbraio. I PM chiedono invece al GIP di prendere nuovi provvedimenti. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare a fine mese lo sconto sul diesel, ma i prezzi dei carburanti sono ormai alle stelle. Per coprire ulteriori tagli, il governo pensa una tassa sugli extra profitti, ma solo in ambito europeo. La presidenza di turno irlandese non chiude all'ipotesi. Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana negli Stati Uniti dopo la morte a 80 anni di Dolly Parton, leggenda del country. Nell'ultimo anno ha lottato contro un tumore. Scrisse la prima canzone a 6 anni per poi vivere una carriera di successi senza tempo, riconosciuti anche da 11 Grammy. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
3: Bella e Monella, tutto.

8, risveglio muscolare, così se parte la puntata con me, Elisa, fino a mezzogiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, ben collegati a coloro che stanno andando al lavoro, coloro che stanno andando a fare la spesa, coloro che sono in vacanza, insomma noi ci siamo per tutti quanti. E partiamo da una riflessione personale, perché ultimamente mi sto impegnando e sto portando l'acqua all'interno delle borracce. Io sono sempre stata fan delle bottigliette di plastica, ho detto dai, facciamo un po' l'ambientalista e soprattutto cerchiamo di risparmiare, di capire perché mi hanno regalato questa borraccia, e quindi mi dispiace anche non utilizzare questo che è un regalo davvero molto gradito. E le borracce sono una moda sempre più diffusa. Sono andata a leggermi qualche dato, pensate che secondo un'indagine dell'Unione Nazionale Consumatori sono particolarmente apprezzate dai giovani, dalle donne rispetto agli uomini e soprattutto sono più utilizzate dalle persone che vivono nel sud Italia rispetto che quelle che vivono chiaramente nel nord Italia. Il 61,6% di chi la utilizza lo fa per motivi ambientali, il 71% le sceglie anche per risparmiare. Questi sono un po' i dati che ci sono pervenuti, sono pratiche, poi riducono chiaramente l'utilizzo delle bottiglie di plastica, quelle usa e getta, e sono diventate di moda. Adesso le fanno tutte decorate con i fiorellini, con i personaggi, le fanno anche per i bambini che si portano magari la merenda oppure anche il pranzo, la famosa schiscetta a scuola. E allora, domanda di oggi: voi quando siete fuori casa, quando siete al lavoro, quando con queste alte temperature magari andate al mare, utilizzate ancora la bottiglietta d'acqua in plastica oppure utilizzate la borraccia e siete più ambientalisti, più ecologisti? Raccontatemi le vostre abitudini al 393 736 170. Team borraccia oppure team bottiglietta d'acqua in plastica?

0: Radio Belle Monella, stiamo parlando della borraccia, una moda sempre più diffusa in Italia. Tantissime persone la portano con sé durante i giorni di lavoro, durante le scampagnate, perché la borraccia è molto pratica, la riempi, in più è amica dell'ambiente. E allora vi ho chiesto, perché secondo me gli italiani si dividono in due parti: chi usa la borraccia abitualmente ogni giorno e quindi riempie sempre la bottiglia, e chi invece utilizza la bottiglietta di plastica per praticità o perché preferisce bere in una certa maniera, perché cambiano le cose. Tibet costruisce e realizza borracce perché dice: posso farti vedere le borracce che faccio, tutte belle, tutte personalizzate, quindi probabilmente c'è una richiesta anche come idea regalo, visto che è personalizzata. Franco dice: buongiorno, Franco da Siderno, sempre e solo borraccia, soprattutto al mare, quindi si va, si riempie con l'acqua e poi ci si porta la borraccia sempre con sé. Invece Fabiola dice: io ho provato la borraccia, però preferisco la bottiglietta di plastica, è un modo, scrive, diverso di bere, non so come spiegarmi, cioè dice è diverso bere dalla borraccia piuttosto che dalla bottiglietta di plastica, ho provato con la borraccia ma preferisco quella di plastica. Voi invece come siete messi? Avete sempre la borraccia con voi oppure no? 393-7366-170 per raccontarmelo, ma anche per richiedere la canzone che volete ascoltare. È il momento della canzone che fa, vi lascio col ragazzo bravo che vi dà tutte quante le indicazioni su come inviare il vostro messaggio audio.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Alfa con Buon Vento, stiamo parlando di team utilizzo della borraccia o team utilizzo delle bottigliette d'acqua. Quando si è fuori casa, quando si è al lavoro, quando si è al mare, quando si è in montagna, quando si fa sport, cioè vi portate abitualmente la borraccia oppure preferite ancora la bottiglietta d'acqua, magari di plastica? Lui fa un'osservazione. Buongiorno.
1: Alete Bello Monella, buongiorno, sono Giovanni Riso, vorrei esprimermi in modo molto molto molto molto speciale su questa cosa qua, anzi darei un consiglio. Allora, noi siamo una famiglia che siamo molto ambientalisti, naturalisti, eccetera eccetera, ok. Sì. Però sulla borraccia ci sono due punti interrogativi. Uno, però intanto bisogna comprare una borraccia molto buona, che sia d'acciaio o un materiale che non reperibile. Due, attenzione che la borraccia bisogna ogni tanto lavarla in un certo modo, o con bicarbonato o con aceto, perché a furia di mettere acqua dentro ti fa delle residui di calcare, di cose, e non va bene per il nostro organismo. Quindi attenzione, borraccia sì tutta la vita, però bisogna fare delle attenzioni, va bene? Questo è un consiglio gratuito da Giovannino da ieri.
0: Grazie, ciao. Grazie Giovannino. E allora sì, è vero, la borraccia è il problema del...

0: La pulizia ci sono, quindi di che team siete? Borraccia, c'è chi dice ho appena acceso la radio, probabilmente mi sono perso qualcosa, più che di borraccia parlerei di termo scaldo freddo, ma in realtà la borraccia è anche quella di plastica che viene utilizzata anche da chi fa sport, quindi team borraccia o team sempre bottiglietta d'acqua di plastica. 393 7366 170, e adesso la canzone che fa
1: su Bella e Monella, ora la canzone che fa
2: alza il finestrino che suoniamo a battere.

0: su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Oggi parliamo di utilizzo della borraccia o della bottiglietta d'acqua di plastica. Di che squadra siete? Cosa preferite? Qua sta venendo fuori un argomento che riguarda la pulizia della borraccia, perché secondo una ricerca, e vi anticipo un dato che avevo preso, più di una persona su quattro non sa che è necessaria una pulizia accurata e frequente della borraccia. Poi spieghiamo perché, spieghiamo anche come fare, perché qui ci sono delle teorie diverse. Ma voi di che squadra siete? Team borraccia oppure team bottiglietta d'acqua di plastica? 393 7366 170. Piccolo break e torniamo. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: E nella testa di Antonello Cerri è già venerdì con questo mix. Elodie Ercomi, La coda del diavolo, San Giovanni con Fluo e poi Capo Plaza con Caprisan. Grazie come sempre al nostro Antonellino Cerri che tornerà a trovarci più tardi con un altro mix superlativo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando delle borracce, una moda sempre più diffusa, sempre più presenti nelle vite degli italiani. C'è però una diatriba tra chi ama bere dalla borraccia e chi invece preferisce bere dalla bottiglia d'acqua di plastica, la cara vecchia bottiglia che inquina di più, siamo tutti d'accordo. Però è una questione secondo me di gusti. Come diceva un'ascoltatrice, io ho provato ad utilizzare la borraccia, poi però preferisco la bottiglietta di plastica, inquinerà di più ma è un bere diverso, così ci ha scritto. Invece Matteo dice: io sono team thermos, acqua fresca d'estate, tisanina calda da novembre in poi. Concordo, dice, sulla necessità di tenerlo pulito, di cercare di non lasciare dentro al thermos acqua ferma tipo palude di Shrek, dice. Eppure, dati alla mano, secondo una ricerca, più di una persona su quattro non sa che è necessaria una pulizia accurata e frequente della borraccia, del thermos. Il consiglio è quello di lavarla ogni giorno. E qui ci stanno arrivando diversi messaggi su che cosa utilizzare. Silvia dice: mannaggia, mi tocca andare a fare il richiamino sul messaggio di Giovannino da Jesolo, che adoro. La borraccia, mai pulirla con l'aceto, perché l'aceto, oltre che inquinante, provoca anche il deterioramento dei metalli nelle borracce. Decisamente meglio utilizzare dell'acido citrico se non si vogliono utilizzare i presidi appositi. Io vorrei usare di più le borracce, dice, ma faccio fatica con il mio lavoro a trovare dei punti dove rifornirmi. Trovo più facilmente un supermercato che una fontana decente. Quindi lei dice: attenzione però, non utilizzate l'aceto per lavare le borracce perché deteriora i metalli. Voi di che team siete? Team borraccia o team bottiglietta d'acqua di plastica?
2: Radio Bella Moneta.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Monella, sono Mauro di Jesolo.
1: Buongiorno.
0: Volevo salutare innanzitutto Giovanni, il chef dell'Aquila.
1: Sì, Giovannino.
0: Con l'occasione, giusta osservazione, però io sceglierei la borraccia. Soprattutto termica, perché il contenuto nella bottiglietta di plastica dopo mezz'ora è già calda, ma una borraccia termica, diciamo che un paio di ore circa, anche tre delle volte, dipende dalla borraccia, il contenuto rimane molto più fresco. Quindi se poi uno ci può mettere all'interno quello che vuole, se ci metti del prosecco, ecco che lo puoi bere fresco molto più a lungo della bottiglietta. Grazie, con l'occasione un saluto allo staff dell'Aquila di Jesolo. Buongiorno.
1: Grazie, una buona giornata. Quindi lui team borraccia, come Sara che dice assolutamente team borraccia. La plastica inquina, bisogna eliminarla. Ovvio che le borracce vanno pulite spesso, vanno pulite ogni giorno, dicono gli esperti. Bisogna utilizzare non l'aceto, magari il bicarbonato, o come diceva Silvia, ci sono chiaramente dei prodotti appositi, per esempio l'acido citrico, o magari semplicemente l'acqua e sapone per piatti, poi dovete sciacquare accuratamente, altrimenti rimangono i residui. Ci sono delle borracce che possono essere messe anche in lavastoviglie, però dovete leggere bene le etichette, dovete fare anche attenzione magari alle guarnizioni del tappo, altrimenti non contiene bene. Una borraccia che non è pulita diventa l'ambiente favorevole per la proliferazione di microorganismi, un po' quello che diceva il lago stagno di Shrek, come diceva un ascoltatore. Quindi le borracce vanno lavate, vanno pulite. I dati dicono che una persona su quattro non lo fa. Malissimo. Radio Bella Moneta.

0: marea, non riesco a mettere tutti quanti i messaggi, sono tantissimi, borraccia tutta la vita, e la birretta resta in fresca. Susi dice: buongiorno, sono del team termos e bottiglietta, ma della Tupperware, disinfetto tutte le volte per gli odori, utilizzo l'aceto, che un'ascoltatrice diceva non va utilizzato l'aceto perché è corrosivo, comunque quindi si perdono delle proprietà che sono dei metalli, se è la borraccia di metallo o anche probabilmente in quella di plastica. E poi dice: uso il disinfettante, metto in lavastoviglie e quindi tengo sempre pulito tutto quanto. Sentiamo il suo messaggio. Buongiorno.
1: Ciao Lisa, Dario la Sernaglia della Battaglia. Sì, io quando faccio le uscite in bicicletta, sempre quando rientro, la borraccia, quella di plastica, va sempre lavata. La lavo specialmente il beccuccio, perché andando sulle nostre zone qua, quando incominciano a pompare le viti, cade un po' di tutto, la pulisco bene con acqua e bicarbonato. E dopo all'interno della borraccia, quando si dove, per forza si dovono i sali minerali o altri prodotti, e resta quel po' di nero l'acqua, non è una muffa. Allora metto mezzo bicchiere di acqua e bicarbonato, e dopo metto dentro del riso. E agito bene la borraccia, così il riso riesce a pulire la parte bassa della borraccia. Grazie mille, ciao Lisa, ci vediamo sabato sera.
0: Grazie, anche questo è un consiglio. Allora sì, ricordo, sabato 29 agosto, non so se riesco a passare io, ma c'è bella disco a Sernaglia della Battaglia, provincia di Treviso, per Street for Meat. A partire dalle ore 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo, La Dallana, per una notte tutta da cantare e tutta da ballare. Non mancate, mi raccomando, sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia. Radio Bella Mole.

0: Summer Funk su Radio Belle Monella. Chiudiamo con questo messaggio di Samantha che dice: io solitamente compro le bottigliette, quelle da mezzo litro, poi le riutilizzo. Riutilizzo sempre quelle fino a quando non si rovinano, poi le butto via. Mia figlia invece borraccia tutta la vita. Attenzione, perché anche sulla bottiglia di plastica potremmo aprire un mondo, il riutilizzo non sarebbe auspicabile. E qui direi di chiudere anche quest'ora con me. Elisa, ne abbiamo un'altra, ci sarà il gioco del vero e falso, poi giocheremo per aggiudicare dei biglietti, poi arriverà la signorina Paola. Che mattinata!
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Radio Bella e Monella.
9: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
8: Radio Bella e Monella.
10: Fatemi fiorello e pagariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora 10:02.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno, ben ritrovati. È fuori pericolo la bambina di 5 anni di Montebelluna che ieri è caduta da un varco al quinto piano di un condominio e poi si è fermata sul terrazzino di un appartamento al secondo livello, circa 10 metri più in basso. La piccola è ancora in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, ma non in pericolo di vita.
15: La Giunta regionale del Veneto ha approvato l'avviso per l'individuazione dei beneficiari del contributo Buono Libri e Contenuti Didattici Alternativi per il nuovo anno scolastico. Possono beneficiare del contributo gli studenti residenti in Veneto iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, oppure ad una scuola di formazione professionale accreditata dalla Regione Veneto.
14: Fondi statali contro il dissesto idrogeologico. Al Veneto il governo ha assegnato 4,5 milioni dei 98 disponibili risorse da usare per interventi contro il dissesto. Protesta da parte dei sindaci veneti, il pensiero di Mario Conte, presidente di ANCI, che dice: il Veneto è virtuoso, dunque viene penalizzato.
16: I comuni virtuosi del Veneto vengono quasi costantemente, non dico penalizzati, ultimamente addirittura umiliati. Ci arrivano solamente le briciole. L'unica colpa è quella di essere stati virtuosi nella gestione dei conti e quindi questo coefficiente di vulnerabilità sociale fondamentalmente ci penalizza.
15: Con questo è tutto. A risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bello!

0: parlare
1: d'amore. E no, parliamo d'amore, no, parliamo di un sacco di altri argomenti qui su Radio Bede Monella con me Elisa ancora per un'ora, poi arriverà la signorina Paola, ma siamo pronti, prontissimi per giocare a quella cosa che vi piace tanto, ovvero il vero falso. Tre notizie che vi racconto possono essere tutte vere, possono essere tutte false, alcune vere, alcune false. Voi dovete individuare al 393 7366 170 la sequenza corretta, ma io direi di far partire la base che ci fa sentire belli, importanti e sempre sul pezzo. Siamo in questo TG di notizie vere e false, così individuate le fake news. Dalla prima notizia, secondo un'indagine, una persona su cinque sa cambiare una lampadina o bollire un uovo. Tutti gli altri non hanno mai provato a svolgere queste attività, non sanno farle. Seconda notizia, sulle Dolomiti c'è un cartello con la scritta tornante, che però è stato modificato in tornatene. È diventato virale sui social, un po' una critica al crescente overtourism che interessa la montagna. Sarà vero o sarà falso? Terza e ultima notizia, c'è un'isola a Venezia che è in vendita per 5 milioni e mezzo di euro. Un'isola di oltre 5.000 metri quadri, si trova a 7 chilometri di Venezia e pare che sia in vendita. Sarà vero o sarà falso? Sta a voi individuare la sequenza corretta. Radio Bella e Monella.

0: Fate rabbia, tre notizie. Secondo un'indagine, una persona su cinque sa cambiare una lampadina o bollire un uovo. Seconda notizia, questo cartello che è comparso sulle Dolomiti, da tornante la parola è diventata tornatene contro l'overtourism. E terza notizia, l'isola di Venezia in vendita per 5,5 milioni di euro. Alcune potevano essere vere, altre false, tutte vere, tutte false. Vediamo chi è stato bravo.
1: Vera la prima, falsa la seconda, vera la terza.
0: No, no, no, proprio no.
2: Falso, falso, vero.
3: No!
0: No, niente, neanche falso, falso, vero. Sentiamo qui. Buongiorno.
4: Vero, falso, vero. Buongiorno a tutti i monelli. Grazie.
0: Grazie a te, ma no.
5: Ciao, per me è vero, falso, vero. Sono Marta da Cavallino Tre Porti. Buona giornata
0: no!
5: a tutti.
0: No, Marta, nemmeno vero, vero, vero e neanche falso, falso, falso. La risposta corretta è...
6: Per me è falso, vero, vero. Enrico da San Donà di Piave.
0: Bravo Enrico! Brava anche Paola, bravi anche coloro che hanno indovinato ma non hanno firmato. Firmatevi ragazzi, perché altrimenti non so chi siete. Quindi la sequenza corretta era...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: E ciao,

0: Achille Lauro, comuni immortali. Allora, tre notizie. La prima era falsa: secondo un'indagine, una persona su cinque non sa cambiare una lampadina o bollire un uovo, altrimenti sarebbe preoccupante. Tutti gli altri hanno provato chiaramente a fare queste operazioni, a fare queste cose che sono di quotidianità, e riescono per fortuna. La seconda notizia era vera: sulle Dolomiti c'è stato questo cartello che è stato cambiato. Prima c'era scritto tornante, adesso tornatene. È diventato virale sui social, un po' una critica al crescente overtourism. Non è un messaggio, ha spiegato Bianco Shock, che è colui che ha ideato questo cartello. Non è contro i turisti in sé, ma contro l'eccessiva concentrazione, quindi la mancanza di regolamentazione del turismo in montagna. È successo sulle Dolomiti tra Bolzano e Belluno. Terza notizia vera: c'è un'isola a Venezia, l'isola privata di Crevana, in vendita per 5 milioni e mezzo di euro. Parliamo di 5.700 metri quadri, siamo a 7 chilometri da Venezia. È in vendita quest'isola, dove c'è anche un piccolo forte che è stato restaurato e che risale all'epoca napoleonica. Quindi anche qui chissà chi si accaparrerà e chi comprerà quest'isola vicino a Venezia, di fatto 7 chilometri dalla terraferma. Ma andiamo a vedere chi è stato più veloce nelle richieste riguardanti la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ora di Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone dei Nomadi che fa Io voglio...

di Io Voglio Vivere, questa era la canzone che fa. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo di un caffè, poi torniamo perché ho dei biglietti davvero molto molto importanti e molto belli da regalarvi.

Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

0: Market aderenti e online.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Tre successi, tutti da cantare, Patti Pravo con Pensiero Stupendo, Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso e Tiziano Ferro con Perversa. Adesso siamo pronti, prontissimi per giocare.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Giochiamo con Castello Festival, una rassegna culturale che si tiene nei luoghi più suggestivi di Padova. Questa volta vi portiamo ad assistere all'evento Ci vediamo a Padova. È un viaggio emozionante fatto di musica, fatto di racconti. Protagoniste saranno il soprano Stefania Mioto, che è anche ambasciatrice culturale di Padova Urbs Picta, l'attrice Federica Santinello, ironica, complice di un racconto sulle peculiarità di Padova, e poi tantissimi musicisti. Quindi vi diamo la possibilità di assistere a questo spettacolo che si terrà sabato 5 settembre alle ore 21:15 a Palazzo Zuckerman, quindi a Padova, una cornice splendida per un evento altrettanto interessante. Quindi se volete assistere a questo bellissimo spettacolo al 393 7366 170, al mio via vi chiedo di inviare o un messaggio audio o un messaggio scritto in cui mi dite oppure scrivete "ci vediamo a Padova". Facile facile, 3, 2, 1, via.
2: Radio Bella e Monella.

Massimo Vasco Rossi, e c'è chi invece andrà sabato 5 settembre a Palazzo Zuckerman a Padova con Stefania Miotto, Federica Santinello e Full Moon Foret per questo concerto meraviglioso, musica unita a tante curiosità che riguardano la città di Padova. Ricordo che per i biglietti di Castello Festival, per tutti gli spettacoli che regaliamo, c'è anche la nostra applicazione, quindi se non avete vinto in radio, scaricate l'applicazione di Radio Belle Monella, è gratuita, basta andare su Google Store, Google Play, cercate Radio Belle Monella, scaricate l'app, potete ascoltarci ovunque voi siate e accedere anche alla sezione concerti, quindi una bellissima occasione sicuramente. Giocheremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore, quindi sicuramente ci sarà modo di risentirci e di aggiudicare altre bellissime occasioni di vincita. Adesso, amici amici,

0: tappeto di fragole. Allora sapete che non vi abbandoniamo, ci sono un sacco di eventi. Sabato 29 agosto, Bella Disco, Sernaglia della Battaglia, lo ricordavamo anche prima, Street Formita a partire dalle ore 21 con Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. E poi il 3 settembre, che è un giovedì, alle ore 21 c'è il Palio Tutto da Cantare. Questa volta saremo a Montebelluna con Radio Belle Monella, il Palio di Montebelluna, quindi manifestazione storica con la presentazione di tutte le contrade, una grande festa. C'è l'occasione anche attraverso gli stand gastronomici di assaporare tutte quante le specialità. Con voi ci sarà Monica Morgan che condurrà la serata, Thomas Menegazzi con il suo DJ set e tantissimi ospiti, special guest i Los Locos che vi faranno ballare la Macarena e un sacco di altri balli, e Dolce Nera con una voce meravigliosa, inconfondibile, che ormai è una tradizione, no? Ospitarla la notte tutta da cantare. Quindi Palio Tutto da Cantare, giovedì 3 settembre alle ore 21. Ricordo sempre, seguiteci sui social, seguiteci anche sul sito www.bellemonella.it, dove mettiamo tutte le comunicazioni che ci riguardano da vicino.
1: Radio Bella Monella.

una canzone estiva, siamo arrivati alla fine anche di questa seconda ora con me Elisa. Ce n'è una terza, sì, ma con la signorina Paola che fra poco arriverà. Quindi tempo di un piccolo break, una pausa e torniamo.

0: tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
4: Radio Bella e Monella.

0: Legge un minuto.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. Il trapper padovano Tony Boy, al secolo Antonio Weber, finito in cella il 22 agosto, è uscito dal carcere milanese di Opera ed è stato posto agli arresti domiciliari a casa dei genitori in provincia di Padova. La decisione è arrivata dal GIP dopo l'interrogatorio. Custodia cautelare solo per l'imputazione sulla pistola e non per lo spaccio.
3: Il Veneto rafforza il proprio impegno nella difesa della legalità e nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata, con l'istituzione della nuova unità organizzativa regionale per il contrasto alle mafie e la valorizzazione dei beni confiscati. Alla guida della struttura è stato individuato il tenente colonnello Enrico Risottino. L'incarico non comporta oneri per l'amministrazione regionale.
2: Un macedone di 22 anni è stato arrestato a Venezia perché accusato di avere aggredito una donna, forse su commissione, causandole danni al volto. L'ordinanza di custodia cautelare gli è stata notificata nel carcere di Venezia, dove si trova dal 27 giugno scorso, quando fu fermato alla stazione di Santa Lucia in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità della Macedonia del Nord per furto aggravato. L'episodio dell'aggressione alla donna invece è avvenuto a Scorze.
3: È tutto, a risentirci tra un'ora.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella.

0: Capitale d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Ti ho annunciata, buongiorno, sei arrivata, ma che
2: grazie,
1: meraviglia.
2: Grazie Lisa, sì, sì, buongiorno, mercoledì 26 di agosto, buongiorno, arrivo, come stai? Buongiorno.
1: Tutto bene? Sempre bene, sempre bene.
2: Perfetto.
1: Sai che ti ammiro tantissimo per
2: grazie.
1: il vestito
2: ti piace?
1: Moltissimo.
2: Peccato che la radio non si possa vedere, in certe occasioni.
1: Molto elegante.
2: Vi perdete tanto, sì. In altre occasioni è meglio così. Allora, arriva settembre, Lisa, il mese dei grandi propositi. Tra i buoni propositi più gettonati, diciamocelo chiaramente, c'è sempre lei, la palestra. La
1: sì,
2: palestra!
1: Magari avete esagerato col gelato, avete esagerato durante le vacanze,
2: esatto.
1: Quel piatto particolare, eccetera. Bisogna
2: sì.
1: Correre ai ripari.
2: Ma quanto dura questo entusiasmo? Una recente ricerca ci dice che la maggior parte degli italiani molla la palestra entro 3 mesi. Capito? Non perché manchi la motivazione, ma perché manca spesso un piano personalizzato. I progressi rallentano e finisce il sogno, ti demotivi facilmente.
1: Sì.
2: Ma vediamo anche altri dati, vai.
1: Il 39% degli iscritti va in palestra ogni 2 giorni, il 22% una volta a settimana e un bel 20% ammette di non aver mai sottoscritto un abbonamento in palestra.
2: Esatto.
1: Quindi quando si sceglie la palestra gli italiani guardano un po' i costi, perché costa
2: andare in palestra.
1: La pulizia, l'igiene, gli orari che siano magari compatibili con quelli lavorativi, che ci siano gli attrezzi moderni, gli istruttori che siano bravi, competenti, l'ambiente generale, insomma valutano tantissime cose.
2: No, io guardo che ci siano bei maschioni.
1: Ah grazie.
2: Non frega niente un cazzo del resto, guarda. Mi lavo a casa mia, mi faccio la scheda personalizzata, qualche ora con il personal trainer, poi che ci siano bei maschioni, cerco di capire a che ora vanno e quindi se possono conciliare con gli orari miei. No, sto scherzando, dai. Allora,
1: però potresti iscriverti.
2: Sì, sì.
1: Adesso che è settembre.
2: E infatti adesso sto infatti visionando un po' di luoghi. Amici, raccontateci meglio con un vocale qual è stato il vostro record personale di frequenza in palestra, 3 giorni, una settimana, o avete resistito un anno? Raccontateci un po', dai.
1: Il numero è il 393-7366-170. Confessate se vi siete mai iscritti in palestra, quante volte ci andate, quanto siete riusciti ad andare. Adesso in diretta su Cuba con Liberi di Liberità.

0: sempre.
1: Ma un po' rotto le balle.
2: No, dai.
1: Sai quando una roba ti piace tanto, sì, prendi la Nutella, barattolo grande, la mangi voracemente perché ti piace tanto.
2: E ora non la vuoi più sentire, sta
1: poi
2: canzone.
1: Poi ti rompe un po' di balle. Va bene, stiamo parlando di
2: un po' come la palestra,
1: esatto,
2: la
1: di
2: palestra,
1: settembre
2: uno parte motivato, uno parte, e poi abbandona tutto
1: perché magari in vacanza hai mangiato un po' di più, quindi vuoi rimetterti un po' in forma, quindi tutti a guardare la palestra giusta per noi. Però attenzione, lo dice questa ricerca, e quasi una buona parte degli italiani mollano dopo 3 mesi pur avendo pagato un abbonamento magari annuale, perché sì, adesso ti spingono a fare annuale, rate e via sconti.
2: Ti fregano così. Allora, non vuoi più andarci e sei fregato.
1: Esatto. Sentiamo, leggiamo un po' di messaggi. La domanda è: il vostro record personale, abbonamenti disdetti, quante volte andate, sta roba qua. Marco da Dueville, in provincia di Vicenza, dice: io ho frequentato la palestra per 15 anni. Dopo ho aperto la mia ditta, lui fa l'idraulico, mi sono sposato e per altri 15 anni non sono più andato. Adesso ho ricominciato da 10 mesi. Vado 3 volte alla settimana, soprattutto per rinforzare la schiena, visto il mio lavoro. Hai quindi capito? Voglio dire, un tipo che ha fatto sport per tanti anni, poi per la vita che prende un altro corso ha smesso e ha ricominciato da più grande, sì, con un lavoro faticoso, con una famiglia, però gli serve per la schiena. Bravo Marco!
2: E certo, Rossana invece, sì, dice: io vado in palestra per fare ginnastica dolce, in questo periodo vado anche in piscina. Quindi qual è la frequenza? Ci vai sempre? Ci vai tutto l'anno? Hai mai abbandonato? Hai un abbonamento? Insomma, raccontaci qualcosa
1: che
2: di
1: poi
2: più.
1: La ginnastica, sei dolce, sì, parere personale, non serve un cazzo.
2: Ma non è vero,
1: la ginnastica, devi la buttare fuori il veleno, far fatica, ma sentire male.
2: Vabbè, raccontateci le vostre.

0: parlando di palestra, abbonamenti fatti e abbonamenti annullati,
1: esatto.
0: Abbonamenti pagati e lasciati lì.
1: Beh, trovo molti annunci di gente che vende l'abbonamento.
0: Davvero?
1: Non lo so se lo puoi cedere, perché penso sia una cosa personale, però evidentemente si può fare, no? Ti vendono quel che resta dell'abbonamento che loro stanno usufruendo, perché magari uno cambia città per lavoro o non può più fare quella palestra, hai capito?
0: Sì, sì,
1: va
0: sì.
1: Bene, stiamo un po' indagando. Il magico mondo delle palestre si avvicina al 1° settembre e molti italiani, tra i buoni propositi, vogliono riprendere un po' la forma e andare in palestra. Voi come siete messi? Da Treviso, Antonietta.
2: Io e la palestra siamo due cose incompatibili,
1: ecco.
2: Ci sono andata per un periodo solo,
1: giusto
2: il tempo di perdere quei 2-3 chili che mi servivano per entrare nel vestito da sposa. Dopodiché, tra viaggio di nozze e un po' di giorni in Puglia dei parenti, sono tornata come prima, ma non sono tornata in palestra.
1: Ah no?
2: Vabbè, dai, pazienza.
1: Vabbè, che
0: cosa
1: brava.
0: Non si fa per l'abito da sposa?
1: Vedi, quando hai un obiettivo preciso, lei sì. Doveva sposarsi, aveva quell'abito bello. Antonietta, penso un po' di dire parole, qual era il tuo stato d'animo, e quindi in modo che ti calzasse bene, bastano a volte quei 2 chiletti, sempre noi girovita,
0: sì,
1: no? La panza,
0: sì.
1: I fianchi. Quando hai una motivazione, insomma, che ti prende, vedi che in palestra vai. Però poi non c'è più andata, è un peccato, però.
0: E no, ci hai rinunciato, ha detto, ma sai che c'è.
1: Esatto.
0: Quel viaggio di nozze, poi ho mangiato, ho ripreso anche tutti
1: allora,
0: i chili.
1: Allora potresti dire, beh, adesso mi separo.
0: Sì.
1: Rientro nel mondo delle single di ritorno,
0: no,
1: quindi
0: dai.
1: Voglio farmi trovare in forma, vado in palestra per il
0: prossimo.
1: Ecco,
0: una delle motivazioni
1: potrebbe essere,
0: che spinge le persone,
1: esatto.
0: Quando ritornano single si iscrivono in palestra.
1: Ma è così, chi si separa, chi divorzia, non lo so, ma tu guarda, no, in base anche alle nostre conoscenze, sono tutti single di ritorno, anche perché la palestra è anche un ambiente per fare nuove conoscenze.
0: Public relations.
1: Un po' di ciccia baffetta, hai capito?
0: Sì,
1: hai
0: sì,
1: capito?
0: Sì. Allora ragazzi, come siete messi? Avete mai sottoscritto qualche abbonamento in palestra? Ce l'avete attivo, ma soprattutto lo rispettate oppure fate un po' di freestyle?

0: Bravo, sentiamo Nives da Padova, cosa ci dice sul tema palestre?
1: Io non vado in palestra,
0: non
1: ci sono mai andata in vita mia. Però da più di 40 anni faccio pulizie nelle case degli altri, mattina e pomeriggio.
0: E peggio lei,
1: mattina ho iniziato alle 5:30, vedete voi.
0: Sì.
1: Se cara Paola dici che bisogna sputare fuori il veleno e sudare, vai tranquilla che questo succede tutti i giorni, specialmente quest'anno che l'estate è stata torrida. Però anche durante l'inverno non ti preoccupare, ho caldo comunque. Solo che la ginnastica che faccio io non è considerata come quella della palestra, però ti posso assicurare che di veleno ne butto fuori,
0: Nives. Beh, Nives, fatti pagare bene, voglio dire.
2: Adesso non lo so se
0: sputa veleno, ma insomma, porta a casa qualche soldino, voglio dire, no?
2: Non so se nelle palestre ci vanno più gli uomini o più le donne, perché le donne comunque generalmente l'uomo va a lavorare, poi un po' più libero, la gestione della casa di solito dico, è affidata un pochino di più alle donne, e quindi per la questione pulizie e stirare e tutte queste attività qui comunque sono attività che ti mettono in moto.
0: Hai ragione, io sto seguendo dei tutorial su Instagram di come fare palestra con gli esercizi di economia domestica, no? Come lavare i pavimenti, in che modo metterti in modo che fai un po' di esercizio fisico, come lavare i piatti, le tende, i vetri, no? Sai che ci sono queste personal trainer che ti dicono: cara casalinga, non hai tempo di andare in palestra, non c'hai soldi? Prendi il mocio, lava per terra, ma mettiti così, mettiti colà e fai un po' di movimento. Vabbè,
2: non so se funziona.
0: Vabbè, sono tutte cagate, però insomma anche queste influencer dello sport devono vivere, no,
2: in
0: ragazzi?
2: In qualche maniera.
0: Torniamo tra poco, dai!
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
14: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: due successi, tutti da cantare, tutti da ballare. Renzo Arbore con Malanotte No, Rino Gaetano con Ai Maria e Ava e Medieval Banks con Tet.
1: Va bene, un grande classicone, Malanotte No, dai.
0: Malanotte,
1: Malanotte No.
2: Parliamo. La musica italiana tutta da ballare.
1: Parliamo di palestre, vi stiamo chiedendo, avete mai comprato un abbonamento annuale convinti di diventare come Schwarzenegger? E poi siete diventati solo esperti del disdire l'abbonamento. Lasciarlo lì, poverino, non andare più in palestra, rivenderlo, richiedere i soldi indietro. Si può recedere da... No, ma non,
0: non
1: si può,
0: so,
1: cioè
0: non
1: nel
0: lo
1: senso
0: so, forse per cause di forza maggiore,
1: vado
0: per
1: due mesi e gli dico guarda non posso più venire, dammi la differenza. No, non si può, boh, non lo so,
0: non credo. Non lo so, non lo so. Qualcuno,
1: allora,
0: qualcuno proprietario di palestra, qualcuno a cui è capitata una situazione simile, ci dia una risposta su questo.
1: Anche perché abbiamo molte palestre che fanno pubblicità sulla,
0: certo,
1: radio, che ascoltano Bella Monella, quindi se volete mandarci un messaggio così che sproni ad iscrivervi in palestra, ben venga. Lara dice buongiorno, io frequento la palestra da 30 anni, vado 2-3 volte la settimana, che è una buona frequenza.
0: Brava
1: sì. Lara. Thomas da Bassano, il mio record personale di palestra, 7 giorni consecutivi a gennaio, poi il divano ha vinto, ho comprato l'annuale 3 anni fa, convinto di andarci, ho disdetto dopo 2 mesi perché non sopportavo l'odore di sudore e la musica troppo alta alle 6 di mattina.
0: A lui era uno di quei mattinieri, sì.
1: Non lo so, c'è la musica, perché io ho sempre fatto corsi serali, mai
0: sì,
1: in sala, perché non mi piace. Però insomma,
0: ma di solito c'è la musica.
1: Ma
0: sì,
1: dovrebbe
0: che
1: esserci anche un bel impianto di aerazione. Cioè, lui lamentava. Non lo so, Thomas, sono un po' così basita, che di solito le palestre adesso sono delle boutique, no? Con queste super attrezzature.
0: Sì, ma l'ascella pezzata di quello vicino c'è comunque. Allora ragazzi, avete mai sottoscritto un abbonamento in palestra? Lo rispettate? Andate in palestra abitualmente oppure assolutamente?

0: incantevole. Stiamo parlando della palestra, stiamo parlando di abbonamenti, buoni propositi, visto che si avvicina settembre, buoni propositi che non rispettiamo.
1: Assolutamente, perché insomma gli italiani abbandonano, secondo questa indagine, dopo soli 3 mesi, gran parte degli italiani che prendono l'abbonamento in palestra, insomma, non siamo molto lungimiranti, no? Perché non è che i risultati li puoi vedere subito. Salutiamo anche, senza fare pubblicità, una nostra ascoltatrice che lei frequenta un corso che va di moda adesso, la palestra, un nuovo modo di allenarsi danzando, riservato solo alle donne.
0: Sì.
1: Ce ne sono tanti in giro, c'è anche Caroline Smith che fa sti corsi.
0: Sì, è vero.
1: Vero? Cioè non fai proprio la palestra normale, ma balli, fai un po' di allenamento, un po' di movimento ed è per sole donne.
0: E forse è un pochino più divertente,
1: esatto,
0: perché ti muovi al ritmo di musica,
1: ecco,
0: il ballo, quindi
1: esatto,
0: ti trovi con tante altre persone, impari le coreografie, quindi alleni anche la memoria.
1: Infatti Simo ci scrive: io seguo un corso come questo, attivo in tutta Italia, devo dirti che oltre a dimagrire ti fai un sacco di risate, ci siamo solo donne, è proprio una botta di vita, vado 2 volte alla settimana. La Simo che frequenta un corso del genere. Leggiamo un altro messaggio.
0: Sì.
1: Allora, Marzia da Borgoricco, siamo in provincia di Padova, dice: parliamo di abbonamenti accolti con entusiasmo, poi disdetti o tralasciati. Io ho resistito un anno intero in palestra, ma solo perché pagavo un personal trainer che mi aspettava e mi indirizzava nei vari esercizi. L'anno dopo ho fatto l'abbonamento annuale open senza guida,
0: sì,
1: abbandonato a marzo.
0: Certo, perché
1: vedi,
0: quando hai la guida, quando hai il tuo gruppo, sei un pochino più motivato.
1: Anche perché cazzo, ti pago, quanto prende un personal trainer?
0: Non
1: allora
0: so.
1: Prenderà 10 euro, 15, 20.
0: Non lo so. Non
1: quanto
0: proprio...
1: prende un personal trainer allora? E dopo un po' sono i soldini, ci vai anche perché devi pagarlo, quindi hai lo sprono anche,
0: anche l'abbonamento,
1: denaro.
0: Quell'annuale lo paghi alla fine con 500 euro, però poi non ci vai.
1: È così.
0: Voi come siete messi? Raccontateci ancora pochi minuti al 393 7366 170. Radio Bella e Molesta.

0: azzurro.
1: Giorgio sicuramente fa palestra.
2: Va bene, allora eravamo rimasti, ma quanto prende allora un personal trainer? Non mi interessa. Sì. Io ho sparato una cagata, dicevo 10-15, non mi rendo conto, ragazzi, non sono sportiva, quindi non frequento tanto. Veronica ci così illumina.
3: Un personal può costare anche 40 euro.
2: Minchia!
3: E se poi ha diverse specializzazioni può andare anche oltre, si può arrivare a 60-70.
2: Hai capito?
3: Quindi è per quello che poi ti viene la voglia di andare in palestra se hai il personal.
2: E ti credo. Quanto prende un professore che dà ripetizioni? Tu che sei mezza professoressa.
1: No, non lo so. Prenderà 20-30 euro. Anche,
2: allora,
1: non lo so.
2: Hai ragione. Manola da Tiene, dai, gioia.
4: Io ho preso l'abbonamento anno.
2: Sì.
4: In palestra.
2: Sì.
4: E ci sono stata 3 volte. Poi mi è stato regalato un buono, chiamiamolo abbonamento, in un ristorante e quello l'ho consumato tutto.
2: Te piace magnà, vecchia, te piace magnà. Allora,
1: abbiamo?
2: Salutiamo,
1: siamo in chiusura.
2: Sì, veloce, perché ci stanno ascoltando. Da Rosà abbiamo Kenya e Giovanni che ci stanno ascoltando, ci chiedono di salutare i loro parenti di New York. Oh, what's American now? Che sono in vacanza qui, ci scrive, e sono Samantha, Almani e Delly. Li abbiamo
1: salutati.
2: Ragazzi. Ciao ragazzi, grazie Lisa.
1: Ciao.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare. Ora.
1: Mezzogiorno e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Esteroletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio. Una frana si è abbattuta nella contea di Kirong in Tibet sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasova. Il presidente cinese Xi Jinping attiva i massimi soccorsi. Il mondo della musica e dello spettacolo piange Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio!
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Bella e Monella, tutta da

stesso? Siamo tutti d'accordo che va bene lo stesso. Ciao Dami! Sono le 12 da 7 minuti, ringrazio le sorelle, o meglio cugine, Elisa e Paola Cavinato. Io sono la Dallan e sono qui in solitaria per portarvi avanti fino alle 15 con la pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella. In queste tre ore si fanno come sempre tante tante cose, si canta, si gioca, regaliamo gadget, regaliamo biglietti, chi lo sa, vedremo oggi. Poi ci confronteremo su un argomento in particolare che ho già pronto, ve lo spoilerò, andremo a vedere un po' cosa ha portato il fatto che purtroppo è mancata Dolly Parton nella musica italiana, quindi omaggi, artisti che hanno speso parole su di lei. Sono molto molto contenta che iconiche donne come lei rimangano anche con gli artisti un po' più giovani che si stanno esibendo adesso. Noi però non andiamo da un cantante, da un performer molto giovane, però insomma sempre su perché. C'è DJ Francesco con la canzone del capitano. Radio Bella e Monella. Tutta

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Brescia introvabile su Belle Monella. 393 7366 170. Adesso invece dobbiamo trovare chi canterà la canzone che fa, perché potete sceglierla proprio adesso. Vai.
1: Ora su Belle Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle Monella la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua.

0: d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. È stata selezionata la canzone che fa al 393-7366-170. Salutiamo Ciano che sta tornando da Bergamo.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz. Leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè. Ciao, da Ciano.

sono valide fino al 4 di settembre e avete la possibilità di andare su 4 attrazioni miste tra quelle del Luna Park. Lo dovete fare al 393 7366 170, ma come? Niente, indovinando il gioco della parola misteriosa, quindi la sesta parola che si collega bene alle 5 che vi darò. Noi andiamo in pubblicità, tra poco.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: degli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillola degli anni, una canzone più bella dell'altra. Tiziano Ferro, Stop, dimentica, i Flaminio Mafia con Che Idea, e c'erano anche i New Trolls con Quella carezza della sela. Della sela?
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: della sera e poi la pillola degli anni. Vabbè, ci può stare, dai, ci può stare. Sento anch'io la fine dell'estate. Allora, è il giorno di giocare al gioco della parola misteriosa, come tutti gli orari dei giorni di quando facciamo sto cavolo di gioco, capito? Dalle 12:30 in poi giochiamo al gioco della parola misteriosa. Allora, è molto semplice. Io vi do 5 parole, voi dovete trovare la sesta che si collega bene a queste 5. Oggi non regaliamo gadget, oggi non regaliamo biglietti per concerti, ma regaliamo 2 card per il Luna Park di Bibione. Voi avete la possibilità di entrare, di andare fino al 4 di settembre e partecipare, no, per 4 attrazioni miste tra quelle del Luna Park. Mi raccomando, giocate solo se siete interessati. Vi ripeto il numero perché quelli nuovi mi dicono: ma non l'ho capito. 393 7366 170. Un'esperienza diversa per chi mi indovina la parola misteriosa di oggi. Avviso: bandiera, mettere, base, pubblica. Le ripeto: avviso, bandiera, mettere, base, pubblica. Qual è la parola misteriosa di oggi?
0: 393 73 66 170 è il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Una canzone stupenda di Marrakesh, Calcutta, laurea ad honorem. Stiamo giocando al gioco della parola misteriosa, le parole erano avviso, bandiera, mettere, base e pubblica. Avete giocato in tanti, leggiamo e sentiamo anche qualche risposta. Per esempio salutiamo Igor da Caorle. Ciao Igor, che cosa hai risposto?
2: Bandiera.
3: Chiamata.
1: Chiamata, l'avviso di chiamata, sì, la chiamata è la bandiera, va un po' forzata, mettere una chiamata, la base della chiamata, no, non è chiamata. Ciao ragazzuoli, potrebbe essere Giacenza? No, mi dispiace, non è Giacenza. Ciao Leonora, sono Monica, può essere bando, vediamo, un avviso di un bando pubblico, però sarebbe stato pubblico. C'è chi ci prova invece con rosso, vi ricordo sempre di firmarvi, così io vi saluto. Poi Céline.
4: Ciao, Céline Pordenone, la parola può essere garanzia? Ciao.
1: Garanzia, un avviso di garanzia, una bandiera di garanzia, no, non tanto corretto. Abbiamo anche
5: ciao,
1: Luca.
5: Parola misteriosa. Ciao. È verde.
1: Verde. Bandiera, ciao, bandiera verde più bandiera bianca che verde. Ciao Leonora, sono Mario da Pieve, potrebbe essere sicurezza la parola di oggi? No, ci provano anche con rete, Mishi si firma su WhatsApp. Salutiamo Sonia che anche lei ci prova con bando, hanno detto anche cambio. Ciao Radio Bella Monella, la parola potrebbe essere rotto? No, non è neanche rotto. Sicurezza? No. Ragazzi, ve le ripeto, avviso, bandiera, mettere, base, pubblica. Vi ricordo che in palio ci sono due card per il Luna Park di Bibione.
6: Radio Bella e Monella.

0: Alfonso, tanti auguri, ma non ti conosco. Bella questa canzone. Allora, al 393-7366-170 stiamo giocando al gioco della parola misteriosa. Dovevate indovinare la parola che si collega bene a avviso, bandiera, mettere, base e pubblica. Allora, lo sapete che a volte la tira un po' avanti, ma l'avete indovinata praticamente tutti. C'erano pochi errori. Faccio un grande applauso a tutti quelli che hanno risposto con asta, ma c'è stata una giva che ha risposto più velocemente. Lei è Serena da Teglio Veneto. Serena, posso dirti, non so dove sia Teglio, è la prima volta che lo sento e la risposta era proprio asta. Tu ti porti a casa due card per il Luna Park di Bibione. Ti ricordo che sono valide fino al 4 di settembre per 4 attrazioni miste tra quelle del Luna Park. Quindi tu vai dentro, ti diverti un po', magari porti i tuoi amici, tuo fidanzato, la tua fidanzata, quello che vuoi. E mi suggeriscono dalla regia che in provincia di Venezia, mamma, io ho gli assistenti dietro lo schermo. Bravissima Serena, vai, divertiti con Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com. Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: possibile. Radio Bella e Monella. Aspetta di scendere. Aspetta anche il giornale. Io ci credo ciecamente. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
1: le 13.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno e bentrovati. I danni causati dalla siccità e dalle temperature anomale superano i 400 milioni di euro nel Veneto, fino a meno 50% per il mais, meno 40% per la soia, meno 20% per le orticole e la frutta, con pezzature particolarmente piccole e non sempre di ottima qualità. Lo comunica la CIA del Veneto.
4: La polizia di Padova ha sgominato una banda di 5 rapinatori che aveva commesso 3 colpi nel giro di un'ora ai danni di persone anziane e turisti. Si tratta di 2 cittadini tunisini di 29 e 20 anni, regolari in Italia e con precedenti, e di 3 italiani tra i 24 e i 39 anni, tutti provenienti dalla provincia di Vicenza.
3: Allarme a Venezia per i finti ispettori Veritas che chiedono alle famiglie 300 euro in contanti, ma naturalmente si tratta di una truffa. L'azienda di servizi chiede a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione. Nessun operatore Veritas può chiedere soldi.
2: La cultura.
3: A Padova la mostra documentario fotografica dal 3 al 6 settembre, un viaggio tra storia, memoria e attualità, dalle origini della psichiatria ai manicomi italiani degli anni 90, la sede, la Sala Rossini, Caffè Pedrocchi. Ingresso libero e gratuito tutti i giorni dalle 9.30 alle 19. Domenica 6 settembre, chiusura alle 15.
4: È tutto, a più tardi.

0: meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa so?

Fibra, pinguini tattici nucleari, Goya. Allora, io quando dico giocate se interessati, lo dico perché poi non accettate i regali che vi diamo e dobbiamo rimetterli in palio. Visto che tante persone hanno scritto contemporaneamente, quindi non so chi ha scritto prima, chi ha scritto dopo, facciamo un ulteriore gioco. Adesso mi rivolgo solo a quelli che vogliono andare al Luna Park di Bibione, ok? Mi state sentendo? Vi regaliamo due card. Se sei interessato e vuoi giocartela, è il tuo momento. Ripeto, 393-7366-170. Visto che Serena ha rifiutato e dice che non ha la possibilità di andarci, dovete dirmi al numero di Bella e Monella tramite messaggio scritto o messaggio vocale il titolo e l'artista della prossima canzone che arrivano. Così è molto, molto più semplice poter rimettere in classifica a quelli che hanno giocato. Se non siete interessati, per favore non giocate, lo ripeto, perché sono comunque dei premi importanti che noi di Bella e Monella siamo anche contenti di darvi e soprattutto che sfruttiate, soprattutto, va bene? 393-7366-170, ditemi il titolo e l'artista della prossima canzone che arriva qui su Bella e Monella. Radio Bella e Monella.

Luci Pietro, uomo che cade, si è fatto conoscere, si è fatto vedere anche a Sanremo e ha portato una canzone molto particolare che stiamo apprezzando sempre di più anche post Ariston. Allora, niente, avete provato ad indovinare la canzone? Era O forse sei tu di Elisa, e la più veloce, la giva velocissima è stata Sara. Brava Sara, lei è di campo e andrà a farsi un giro in questo bellissimo Luna Park di Bibione. Molto molto molto bene. Vi ricordo che Radio Bella Monella è tutta da cantare, la potete ascoltare tramite streaming, quindi andate sul sito radiobellamonella.it nella parte della diretta, oppure vi scaricate la app su App Store, potete trovarla anche su iOS e Android, nessun problema, cliccate play e poi all'interno dell'app ci sono anche dei momenti in cui è possibile giocare con noi. Ci sono i Negramaro da 2005 con Nuvole e Lenzuola.

una bella macchinata che ha mandato un messaggio al 393-7366-170. Ciao Eleonora, sono Antonio dalla provincia di Treviso, stiamo partendo per le ferie, puoi salutare mia moglie?

0: da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: trovare market aderenti online.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
1: Bella Disco! Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella, sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
13: Italiamo.
1: La grande festa italiana.
11: Vogliamo cominciare?

0: Una canzone più bella dell'altra era la pillola di Italiamo. Grazie Antonello Cerri, mi raccomando seguitelo anche su Instagram perché lui è sempre molto contento che quando fa gli eventi queste pilloline per Radio Bella Monella tutta da cantare.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora abbiamo i prossimi appuntamenti con Radio Bella Monella da segnarvi. Sabato 29 agosto arriva Bella Disco al Street for Mitas, Armadio della Battaglia, Treviso, dalle 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e ci sarò anche io, la Dallan, per una notte tutta da vivere con la musica di Radio Bella Monella. Poi giovedì 3 settembre al Palio tutto da cantare arriva Radio Bella Monella con Thomas Venegazzi e Monica Morgan. Ovviamente dalle 21 vi aspettano sul palco insieme a degli ospiti incredibili come Dolce Nera e Los Locos. Sabato 12 settembre invece arrivano gli anni di Radio Bella Monella al Prealpi San Biagio Arena, siamo a Conegliano alla festa dello sport con Andy Mancuso e Monica Morgan che vi portano in un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto ballare intere generazioni. Vi ricordo di seguirci sui nostri social perché noi pubblichiamo storie, foto, reel, tutto quanto per segnalare tutti i vostri eventi, tutti da cantare.

Fritti, una su un milione, su Belle Monella. Allora, questa è la radio italiana tutta da cantare, quindi mi direte perché parli di Dolly Parton? Perché adesso mi collego agli omaggi che sono stati fatti dai nostri artisti italiani. Allora, premetto che Dolly Parton è una delle figure più importanti della musica country americana. Lei è del 1946, è nata in Tennessee, tra l'altro da una famiglia molto povera ma molto numerosa, che è riuscita veramente a trasformare la sua passione per la musica in una carriera straordinaria, quando ancora la meritocrazia c'era e le persone riuscivano a fare tutto da zero. Lei è diventata famosa soprattutto appunto come cantante, cantautrice, e spesso nella come si può dire, lei è molto famosa nella musica country più che pop. E le canzoni più conosciute di lei sono 9 to 5, I Will Always Love You. Ragazzi, I Will Always Love You, mi direte, ma è di Whitney Houston? No, perché l'ha scritta lei nel 1973 e poi anni dopo diventò un enorme successo nella versione di Whitney Houston, che ce la porteremo avanti, boh, non lo so, proprio tantissimi anni. E poi c'è una canzone country che ha rifatto anche Miley Cyrus, che si chiama Jolene. Ieri sera avevo sta mezza idea di prendere il pianoforte e canticchiarla. Entro su Instagram e sento questa versione di Madame, che io adesso vi faccio sentire un pezzettino perché secondo me è meravigliosa. La tradotta in italiano. Adesso voi imparate anche a conoscermi, no? Io spendo delle parole un po' pesantine, però Madame ha questa capacità di rendere tutto ciò che tocca qualcosa che luccica. Lei ha un modo cantautorale che mi ricorda tanto Fabrizio De André. Adesso

0: la faccio sentire tutta perché non abbiamo il tempo, però lo trovate sul suo profilo Instagram, sono la Madame. Andatevela a sentire, abbiate un orecchio un po' critico. Una cosa fate per me, una sola.
1: Radio Bella e Monella.

0: Blunt, J-Ax e Bunda Bash con Ti volevo dedicare. Vi ho fatto sentire questa versione di Madame di Jolene, tradotta in italiano per celebrare appunto la grandezza di un artista che ci ha lasciati, che è appunto Dolly Parton. Tra l'altro ho saputo che Trump ha deciso di lasciare la bandiera mezz'asta per una settimana in suo onore. Beh, un grande gesto, non spendo altre parole in merito. Comunque Dolly Parton ha veramente segnato il mondo della musica e la musica country in generale. Tanti artisti stanno facendo delle commemorazioni, diciamo così, dei ricordi, soprattutto appunto anche Miley Cyrus, che ha fatto una versione di Jolene sua e che è diventata veramente famosissima. Vi ricordo appunto che I Will Always Love You l'aveva scritta lei e poi è diventata famosissima dalla grandissima Whitney Houston. Quante cose si imparano. Penso che la musica sia sempre un linguaggio universale e che anche se non la riusciamo a capire, prima o dopo qualcuno riesce a toccare il nostro cuore, no? Arriva al nostro cuore. Infatti non tutti i cantanti riescono ad entrare un po' nel nostro corazon, va bene, ma di sicuro lei c'è entrata, poverina, è caduta dal palco ma si sta già riprendendo. C'è Noemi con Tu cosa fai questa sera.
1: Radio Bella e Monella, tutto

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
5: Ora, pochi secondi alle 14.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
9: A Voci del Territorio conosciamo Manziana, cittadina sulle alture dei Monti Sabatini. In collegamento il sindaco Alessio Telloni. Benvenuto, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a voi.
9: So che è un periodo importante, un periodo di festeggiamento, perché fino a domenica 30 in paese ci saranno i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, con tantissimi appuntamenti musicali. Una scelta artistica ben precisa quella che avete fatto. Cosa ci dobbiamo attendere da questa manifestazione?
10: Allora, la scelta artistica è stata fondamentale, quindi ringrazio il Comitato Spontaneo dei Festeggiamenti per aver fatto questa scelta e aver deciso di puntare sulla qualità, perché molto spesso il nome non porta sempre con sé, diciamo, la qualità, ma abbiamo chiamato a suonare, ad animare la nostra festa degli artisti di calibro, perché avremo Lino Patruno con la sua orchestra jazz, Lino Patruno che è ormai novantenne alla stregua di Nicola Rigliano, quindi sicuramente un testimone importante a livello nazionale di quel movimento. Così come i Funkoff, che è una marching band che gira per tutti i festival internazionali di jazz, un appuntamento fisso a Umbria Jazz, quindi una grande qualità che sicuramente farà divertire chi parteciperà ai nostri festeggiamenti.
9: E allora l'invito è quello di andare a visitare Manziana, luogo importante perché ci sono dei siti archeologici, luogo importante dal punto di vista naturalistico e con tanti appuntamenti che rendono vivo proprio il territorio. Io ringrazio il sindaco di Manziana, Alessio Telloni, per essere stato con noi.
10: Grazie a voi dell'opportunità, un buon lavoro e un caro saluto.
11: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
12: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
11: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

Samurai J, Flamenco Paranoia. Stai ascoltando Radio Bella Monella, tutta da cantare. Sono le 14 da 4 minuti ed è arrivato il momento del post lunch time, quel momento in cui state bevendo il caffè, vi state facendo un riposino, chi invece sta facendo orario continuato. Mi scrive Martina che adesso ha appena riaperto il negozio, quindi ha già la prima cliente che bussa fuori dalla porta. Ma quanto è fastidioso, no? Ci sono gli orari, eppure già fuori anche un negozio che non ha niente di urgente, quindi tutti quelli che riguardano shopping, abbigliamento eccetera stanno lì a guardare, si avvicinano al vetro, ti vedono e tu dici no, apriamo tra 5 minuti, e loro ti fanno così con il polso per l'orario. Va bene, va bene, ci ascoltiamo Laura Pausini, bella questa.

0: momento di mandare un messaggio vocale e scegliere cosa ascoltare tra poco.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Gaia, bossa nostra, su Bella Monella. Avete mandato un messaggio vocale al 393-7366-170 per la canzone che fa, quindi avete richiesto una canzone che volete ascoltare in questo momento. Vi ricordo che dovete selezionare e scegliere una canzone tutta da cantare, quindi tutte quelle canzoni che sono rimaste nei nostri cuori, nelle nostre menti, dagli anni 80 ad oggi, diciamo, le più conosciute, e soprattutto che siano in italiano. Quindi, con tutto il bene che possiamo volere anche a Freddie Mercury, che è un'icona per me, una leggenda, noi non possiamo mettervi Bohemian Rhapsody, va bene? Tutte canzoni italiane da cantare. È stata selezionata questa bella vocina e andiamo a cantarci tutti insieme un pezzo che in realtà è del 2018, però ancora adesso alle feste si canta, quindi dai, secondo me lo riconoscete subito.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
2: Ciao Bella e Monella, vorrei sentire la canzone che fa con quella gonna corta. Tu mi fai girare la testa, ho una voglia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

San Giovanni con farfalle su Belle Monella. È arrivato un messaggio che dice: ciao Eleonora, sono Matteo, puoi salutare tutti i miei colleghi, stiamo lavorando in fabbrica e come sempre in sottofondo c'è Radio Belle Monella. Siamo rientrati il lunedì a lavoro e siamo già stanchi, ci puoi mettere una canzone?

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana Settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso
13: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Abbiamo ascoltato la pillola degli anni, abbiamo anche ascoltato i Negramaro con Estate, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani con Una vita da bombere, c'erano anche Fred De Palma e Anna Mena con D'estate non vale.
0: Bella e Monella.
1: Ultima mezz'ora scarsa di questo bel programma chiamato Pausa Pranzo, Pacciarotti e Scricchiarella. Sono la Dallan, adesso andiamo nel mondo di Sanremo, perché lo sapete, appena ne finisce uno si inizia a parlare del prossimo. Alla conduzione c'è Stefano De Martino, anche come direttore artistico, e secondo quanto riportato da un bel po' di testate giornalistiche, lui sarebbe lavorando per avere Dua Lipa alla conduzione di una delle serate di Sanremo. Le trattative sarebbero già ben avviate, ma in Rai, in realtà l'organizzazione del festival, le bocche sono un po' cucite, cioè non possono uscire informazioni, non possono dirci niente, perché altrimenti sono tutti spoiler. Però stanno corteggiando la star internazionale albanese Dua Lipa, che tra l'altro si è anche sposata qui in Sicilia con il suo Callum, bello come il sole dell'Oriente, veramente un bellissimo ragazzo, e chissà quanto dovremmo spendere, perché alla fine siamo noi contribuenti, per portare Dua Lipa al palco di Sanremo. Mi piacerebbe molto vedere lei, soprattutto perché mancano gli artisti internazionali, quelli veri, quelli che portano show, quelli che portano qualcosa di nuovo, una ventata d'aria fresca. Poi posso dire, Dua Lipa, oltre ad essere una bellissima ragazza, ad essere una grandissima performer, è pure simpatica, quindi io voto sì.
0: Radio Bella e Monella.

0: Mazza, la vita com'è? Beh, prendetela bene, perché adesso vi ricordo una cosa molto bella. Vi ricordo che noi di Radio Bella Monella siamo media partner con Montebelluna e sempre più in rosa. Infatti con Montebelluna in rosa e tutto il team, domenica 20 settembre corri o cammina con noi 5 o 10 km per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Quindi un'occasione speciale per sentirvi anche un po' più leggeri, per dare una mano a delle persone che insomma hanno delle difficoltà. Ogni passo conta, lo sapete, quindi anche il tuo e il vostro. Tutti insieme iscrivetevi subito su montebellunairosa.it. Lo ripeto, montebellunairosa.it. Vi iscrivete, potete scegliere voi se fare 5 o 10 km. Montebelluna in rosa arriva domenica 20 settembre a Montebelluna. E ricordo che siamo media partner con Radio Bella e Monella. Dai che ci divertiamo insieme.
1: Radio Bella e Monella.

0: Chiara, vamos a bailar esta vida nuova. Stavo pensando nel fuori onda che bello sarebbe se si riunissero tutti gli artisti degli anni 2000, chi è stato anche al Festival Bar e non solo, e facessero una serata dedicata alle canzoni anni 2000. Quindi partiamo da Paola e Chiara, passiamo a Paolo Meneguzzi, poi arriva Luca De Risio, arrivano i Finlay, arrivano i Dari, tutti quelli che hanno segnato gli anni 2000 e fanno una serata solo anni 2000. Se avessi soldi la organizzerei io, vi giuro, chiamerei uno a uno e direi: facciamo sta cosa, organizziamo un remember serio anni 2000. Penso che arriverebbero un sacco di millennials molto molto nostalgici come lo sono io. Bene, abbiamo quasi terminato questa bella puntata, le tre ore della pausa pranzo, Pacciarotta e Scorchiarella. Io sono la Dallana, mi sentite tutti i giorni a quest'ora, capita ogni tanto che arrivo anche di sabato, ogni tanto, però di solito appunto da lunedì al venerdì, con Damiano che è alle terme, non so se è rimasto anche oggi beatamente in alta quota a prendere dell'aria fresca e a rilassarsi. Ci sono le bambole di pezza, questa è Porno.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sentire la sua mega voce anche sui social, è diventata virale, ma noi abbiamo terminato, ragazzuoli. Mi dispiace, ce ne dobbiamo andare. Io me ne vado, ma ritorno domani alla stessa ora, dalle 12 alle 15, con la pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella. Ciao ciao!
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
3: Ma va, sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci basta la ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 15 in punto.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: È specializzata in soluzioni ergonomiche per la produzione industriale. Parliamo di BNP, azienda di Cittadella in provincia di Padova, e abbiamo con noi il socio fondatore Carlo Pettenon.
5: L'aspettativa di vita è cresciuta chiaramente, quindi le persone vanno anche in pensione più tardi. Questo porta ad avere un'età media nelle linee di assemblaggio che continua ad essere in aumento, e quindi l'invecchiamento della popolazione produttiva porta poi anche delle problematiche dal punto di vista fisico.
4: E qui entrate in gioco voi, perché siete sempre stati spinti da una costante propensione all'innovazione, e proprio questo vi ha permesso poi di maturare un know-how specialistico e le soluzioni integrate tra uomo e robot.
5: Diciamo che abbiamo messo un po' i nostri concetti di innovazione non solamente sulla parte tecnologica, ma guardando principalmente alle persone. Le persone nelle linee di assemblaggio sono il nostro focus. Noi guardiamo con molta attenzione quello che loro devono fare, e soprattutto ci rivolgiamo a produzioni dove ci sono tante attività ripetitive che poi portano problemi di salute a lungo termine. Il concetto nostro è un po' questo, cioè lasciamo alle persone quelle che sono le attività a maggior valore aggiunto, dove c'è bisogno anche della flessibilità che è tipica dell'essere umano, e releghiamo ai robot invece le attività ripetitive e le attività più faticose.
4: Sul sito di classe1.it, alla sezione podcast, potete trovare l'intervento completo di questa intervista per quanto riguarda BNP.
3: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiama

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Bella e Monella, tutta.

0: Businessman su Radio Belle Monella apre queste tre ore insieme ad Andrea e al Biso.
1: Che poi sembra sempre tipo come un vero dito nella piaga. Dobbiamo cambiare un po' il metodo di annuncio. Che vuoi farci? Signori, è il momento di cominciare.

0: Siamo proprio noi, signori, dalle 15 alle 18 ancora per questa settimana, poi torneremo quasi agli orari normali, per quanto mi riguarda dalle 16 alle 19, Alvise a casa. Mi
1: un sembra... orario consono.
0: Mi sembra giusto.
2: È giusto. Va benissimo così. Che dire? Che
0: no, vabbè, fosse sempre così, insomma, in rilassatezza, Alvise a casa, ovviamente, non
2: sarebbe
0: senza...
2: smart working.
0: Sarebbe smart working, certo. Signori, abbiamo un mare di cose da fare anche oggi, come ben sapete, tra pochissimo, insomma, andremo a parlare di musica, poi si giocherà, poi... tante cose, si giocherà ancora, giocheremo un casino.
2: Veramente, davvero, giochi a girati, ecco lì c'è un gioco.
0: È vero, però prima, signori, facciamo un altro gioco quasi.
2: Esatto, torniamo indietro nel tempo, dobbiamo riequilibrarci con questo pomeriggio, torniamo nel 2000 con Carlotta, tutti quanti fate un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi.

0: Gali con Chill su Radio Belle Monella, quindi siamo tutti quanti nel Chill grazie a Gali, parliamo di musica e pare, caro Andrea, che ci siano già grandi manovre per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2027.
1: Beh, siamo al 26 di agosto, vorrei anche ben dire.
0: È un po' tardi.
1: No, infatti, perché fra pochissimo dovrebbe esserci anche tutta la questione di Sanremo Giovani a fine anno e dopodiché a febbraio ricomincia appunto tutta la kermesse.
0: Tutte cosse, mi verrebbe
1: da dire. Si può ancora dire kermesse?
0: No, no, è un po' troppo vecchio.
1: Si può dire?
0: Non è...
1: Allora perdonatemi.
0: Chiediamo scusa. Stefano De Martino comunque prepara un cast stellare tra star internazionali, figure iconiche della televisione e conferme anche comiche.
1: Tipo?
0: Ok? Ad esempio, ti dico un nome che in teoria dovrebbe essere sotto traccia, ma noi
1: ce l'abbiamo.
0: Lo diamo. Dua Lipa potrebbe essere presente come co-conduttrice di Sanremo 2020.
1: Che bella, quindi la parte comica l'abbiamo fatta.
0: No, non è una comica.
1: Io l'ho vista mangiare il panino alle 4 del mattino, insomma era molto divertente.
0: Ho capito, però alle 4 del mattino è quando finisce Sanremo, quindi tutta la parte precedente sarebbe la co-conduttrice. Ma attenzione, perché questo sarebbe il colpo segreto di Stefano De Martino, ma intanto sta anche preparando la manovra per portare Maria De Filippo.
1: Oh, e questa è la parte comica?
0: No.
1: Ma qual è la parte comica?
0: La parte comica ci sarebbero delle conferme, quindi vai a ritroso un pochettino negli anni quali sono stati i vari comici.
1: Pucci, hai visto che...
0: Non è andato Pucci alla fine, no, mi dispiace. Però ecco, teniamo monitorata la cosa perché insomma Stefano De Martino potrebbe tirare fuori dei conigli dal cilindro non da poco.
1: È già partita la polemica.
0: No,
1: come?
0: No.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Con tutta mia la città su Radio Bella e Monella andiamo con la seconda notizia riguardante la musica, perché è capitata una cosa molto molto simpatica a una cantante italiana.
1: È vero, però nel frattempo abbiamo anche ricevuto due denunce da parte di Dua Lipa, perché noto della comica.
0: Giustamente, Dua Lipa manda due denunce.
1: Giusto, tanto una data a te, non so perché, probabilmente ha sbagliato, ma rimarrà così. E poi dall'altra Maria De Filippi che ci ha denunciato anche lei, capito? Sono piccole cose che accadono,
0: ma ce ne faremo una ragione. Vabbè. Ma adesso parliamo di Emma, perché la canzone a sorpresa supermercato mentre stava facendo la spesa, così tra le corsie ha iniziato a sentire L'amore non mi basta, una delle sue canzoni più famose, tornate anche in auge in quest'anno per motivi a livello social, e lei ha detto che chic fare la spesa con la colonna sonora.
1: E tra l'altro l'hanno vista arrivare e hanno detto eccola, mettiamo.
0: E non credo, perché sai che molto spesso adesso tanti supermercati e quant'altro hanno le loro radio.
1: Ah, dici,
0: quindi
1: che
0: hanno i programmatori musicali tendenzialmente.
1: Vabbè, comunque Emma tornerà sicuramente in quel supermercato, ecco, questo ha avuto una bella esperienza sicuramente.
0: Assolutamente. Tra l'altro, in conclusione, L'amore non mi basta, canzone di cui stiamo parlando, è un singolo che è uscito nel 2013, nel novembre 2013, e qualche giorno fa si è aggiudicato il doppio disco di platino, quindi insomma grazie all'ondata social è riuscito a guadagnare tutto quello che magari all'inizio non era riuscito a fare.
1: Tra poco faranno anche il disco TikTok, che è ancora più su.
0: Non credo. O magari c'è già,
1: chi lo sa,
0: perché no,
1: non lo so.
0: Una volta c'era il telegatto, non so se ancora li diano,
1: non lo so, ma andiamo a chiedere a quegli esperti.
0: Ah, ok, andiamo dagli esperti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Babe Blanco con Los Angeles a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme.
1: Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri prima e dopo si gioca insieme a voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero alla fila.
5: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Goldrake,
1: il Blasco Nazionale Vasco Rossi con Nulla hai mica capito,
0: gli 883 e Nicky con L'ultimo bicchiere.
1: Grazie, grazie, grazie. Questo era Italiamo, ma soprattutto adesso, signori, attenzione perché si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso.
1: E come al solito vogliamo spiegarvelo, sì, perché siamo gentili, cordiali,
0: dillo.
1: Misericordiosi,
0: oh,
1: avvise, assolutamente.
0: Qua dall'altro giorno, cavolo.
1: Lo so. Quattro indizi, ok? Sì. Due difficili, due un po' più facili. Voi potete indovinare anche adesso, se volete. Cioè, volete provare la sorte? Sparate a caso, non c'è problema. Noi vi daremo questi quattro indizi e voi dovete semplicemente indovinare il personaggio di cui stiamo parlando. In palio cosa mettiamo?
0: Una maglietta targata Bella e Monella al 393-7366-170. Il primo che arriva meglio alloggia. Il primo indizio è: nasce nel 1980 a Porto Alegre.
1: Dai, che semplice. Il vero nome è Ronaldo de Assis Moreira.
0: Ha giocato nel Barcellona, nel Milan, nel PSG e adesso nel Ravenna.
1: Bella questa cosa. Campione del mondo 2002 con il Brasile, tra l'altro.
0: È facile. Non è quello grande, è quello piccolo.
1: No, mettiamo detta così, in questa scusa, maniera. Dai.
0: Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da

0: Il nuovo singolo di Ligabue è Qualcosa per te su Radio Bella e Monella. Abbiamo giocato insieme a voi al 393-7366-170 per regalarvi una maglietta.
1: Gli indizi erano quattro, come vi abbiamo già detto. Nasce nell'80 a Porto Alegre. Il vero nome è Ronaldo de Assis Moreira. Ha giocato nel Barcellona, nel Milan, nel PSG e nel Ravenna adesso, ed è campione del mondo 2002 con il Brasile.
0: E non stavamo parlando di Adriano,
1: no,
0: l'imperatore,
1: no. E nemmeno di Antonio Cassano.
0: Neanche di Antonio Cassano.
1: Sembrerebbe brasiliano a volte, da come
0: tutti quanti, bene o male, però avete risposto nella maniera corretta, ok?
1: Sì.
0: Anche se magari era scritto in maniera diversa, però giustamente chi se ne frega.
1: Ma no, ma qualcuno avrà sicuramente dettato e okay, quindi spunta fuori quel GNO, per esempio.
0: C'è anche chi ha scritto Ronaldo, non Cristiano.
1: Bravo, bravo, ma non era quello.
0: Non stavamo parlando.
1: Perché era Ronaldinho.
0: Esatto, stavamo parlando di Ronaldinho, in tanti casi è venuto fuori col GN, però ovviamente scritto alla portoghese è con l'NH.
1: Giusto.
0: Molto semplicemente.
1: Chi se ne frega, non è quello il punto.
0: Ma facciamo le congratulazioni alla più veloce, ovvero Antonella da Padova, che quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme.
1: Ci vediamo una piccolissima pausa, fra poco tornano i titoli di notizie che casuali. Bello.
0: Non vedo l'ora, non vedo l'ora, ragazzi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Decor. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Bella Disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 14 Bologna-Taranto, in direzione dell'autostrada Milano-Napoli, coda di 3 km tra Faenza e il bivio A14, diramazione Ravenna, questo per traffico congestionato. Traffico rallentato anche tra il bivio A14, diramazione Ravenna e Bologna-San Lazzaro per traffico intenso. È tutto.

0: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: maledetto. Fulminacci, maledetto me, su Radio Bella e Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea ad Elvisa. Eccoci qua e arrivano loro, amici. Arrivano.
1: Per forza, dobbiamo girare questa ruota perché arrivano i titoli di notizie casuali. Gira la ruota, vai. Vai, vediamo un po' che numero sbuca fuori perché
0: che meraviglia.
1: No, vabbè, adesso esagerate.
0: Date le parole di Jerry Scotti.
1: Ah, dici?
0: Sì,
1: bravo,
0: sì,
1: bravo.
0: Sì, sì.
1: Giusto. Giusto. Numero The Wall.
0: No. Esatto. Sossio Aruta,
1: grande,
0: ecco.
1: Grande,
0: non devi
1: Sossio.
0: Interrompere il
1: no,
0: titolo.
1: No, però Sossio Aruta devo salutarlo.
0: Non ci interessa.
1: Un grande, ripeto.
0: Sossio Aruta,
1: beh.
0: Ecco la nuova fidanzata, la frecciatina, l'ennesima, all'ex Ursula Bennardo.
1: Chi?
0: Dopo la tempesta arriva sempre la quiete.
1: Mamma mia, che poeta Sossio, eh. Me lo ricordo ancora all'epoca, te lo ricordi?
0: Gli ha fatto campioni.
1: Ha fatto campioni lui.
0: Cuore,
1: e
0: certo.
1: Anche lì era rappresentato come un filosofo d'Alto Borgo, insomma, era veramente
0: certo.
1: Bravo.
0: Io non sì, non sì. Vedo perché
1: era
0: tu debba così.
1: Lui, Giuffrida e Gullo, quelli che insomma rappresentavano un po' il l'apice non, dell'istruzione.
0: Non
1: dentro,
0: possiamo
1: sì,
0: farci quelerare da ogni persona che nominiamo.
1: Vabbè,
0: però,
1: ma Sossio Aruta non credo nemmeno sappia.
0: No, arriva qua in gamba tesa.
1: Che significato di qual era?
0: No, lo salutiamo. Non è vero, lo salutiamo.
1: No,
0: io,
1: scherziamo, Sossio.
0: Si dissocia.
1: Alvise si dissocia, ma si associa invece alla querela, va bene?
0: Assolutamente no.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Anna con Désolé su Belle Monella. Continuiamo con i titoli di notizie casuali, quindi agevola la ruota della fortuna.
1: La giro, mi hai detto di girarla con più tranquillità. Parti, questo. Ho appena appena sfiorato.
0: È uguale a quello di prima.
1: Ma è possibile, scusa?
0: Perché scivola lei.
2: E allora, gira! È truccata allora,
1: no,
2: scusa.
1: No.
2: Eccolo qua, numero 35.
0: Loredana Lecciso, la tenuta a Cellino San Marco con Albano.
1: Bene.
0: La cucina rustica, la cantina e la chiesetta consacrata.
1: Sai che non mi immaginavo una cucina in stile moderno a Cellino San Marco con Albano, in effetti.
0: Vabbè, però, ci sta anche tu, non credo che abbiano comunque la cucina economica.
1: Sì, ma l'ho capito, va bene, però non è una sorpresa, insomma, che articolo incredibile, cioè la cantina produce vino.
0: Pensa, hai detto che articolo incredibile e noi abbiamo letto solo il titolo.
1: Pensa a te quanto, cioè, è forte l'articolo.
0: Figurati la stesura. Deve essere
1: incredibile.
0: Qualcosa.
1: Però la chiesetta consacrata non, come mai? Cioè lui nella sua tenuta c'è una, chi c'è? C'è un donna che va lì tutti i giorni a fare messa?
0: No, cioè, potrebbe esserci magari un sacerdote che a richiesta va a celebrare messa all'interno.
1: E chi è? Albano Windsor? Com'è possibile? No. Cos'è? L'erede al trono di Puglia?
0: No,
1: cosa è successo?
0: Assolutamente, ci può stare. In tante persone hanno la
1: tante chi, Alvise, ma tu hai la chiesa consacrata in casa?
0: Assolutamente no, però ci sono chiesette, ma sono tipo magari alla stregua di capitelli, capito? Quindi cose molto piccine, dove però è fattibile celebrare la messa.
1: Se vado a vedere la chiesetta di Albano e scopro che è paragonabile a San Pietro,
0: ok,
1: faccio un casino.
0: Ma
1: vediamo.
0: Radio Bella.

0: Fabri Fibra antidroga su Belle Monella. Andiamo in chiusura di titoli di notizie casuali, ma ti sei informato sulla chiesetta di Albano?
1: Certo, abbiamo ricercato, dato le tenute Carrisi sono gigantesche, quindi non è strano ci sia una chiesetta. Pensavo proprio a casa sua, in realtà ha tutto un...
0: No,
1: le piazze, le vie,
0: alla sua tenuta, dove la posta, ospita sì, la gente,
1: c'è anche la banca, c'è un po' di tutto.
0: Sì, credo ci sia un po' di tutto.
1: Sì, vabbè, dai, giriamo questa ruota, vai,
0: girala.
1: Salutiamo tra l'altro Albano,
0: certo,
1: un abbraccio grande. Ci siamo? Che numero sbucherà fuori secondo te?
0: Dicelo tu.
1: Scommetti.
0: 4.
1: 4? Ed è il... Era quasi lì, ma invece va sul 4.5.
0: Ah, peccato, vedi. Peccato. Harry e Meghan tornano a Londra dopo 6 anni con Archie e Lilibet. Ma ad attenderli non ci saranno braccia aperte.
1: In che senso?
0: Non verranno accolti a braccia aperte dalla
1: come
0: famiglia.
1: Mai?
0: Sai, vabbè, piccoli dissensi, roba del genere.
1: Sì, ma cosa vuoi?
0: Hanno già detto che i sudditi non vogliono che William ricucisca il...
1: Ma i sudditi possono farsi una
0: balangata di fatti con loro, suo fratello.
1: Ma perché? Ma scusa,
0: perdonami, sono forse un signore britannico io?
1: Sei un suddito della corona britannica?
0: Non sono un suddito della corona e non sono neanche la corona britannica, quindi non so dirti questa cosa qua.
1: Vabbè, bel titolo.
0: Grazie.
1: Andremo ad analizzarlo più avanti.
0: Tuttavia non l'ho scritto io.
1: No.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Montemarema, ci ha fatto ascoltare Tommaso Paradiso con Ricordami.
2: Claudia Mori, Non succederà più.
1: E Umberto Tozzi con Stella stai.
2: Grazie al nostro Matteo Monti, grazie e ancora grazie.
0: Bella e Monella.
2: Apriamo alle 16:37 minuti sul cronometro, un'altra mezz'ora insieme e come sapete arrivano le nostre classifiche. Oggi abbiamo la classifica dei gelati confezionati più consumati durante questa estate, quindi preparatevi perché uno di questi gelati potreste averlo mangiato anche voi.
1: È importante? Forse no, ma per noi sì.
2: Ok. È importantissimo.
1: È importantissimo, ragazzi. L'economia che gira di gelati è una cosa eccezionale. Decimo posto, il fior di fragola. Il ghiacciolo alla fragola, per intenderci. Quello per eccellenza, quello più riconosciuto, quello con l'aspetto più visto. Basta, c'è questo concetto. Poi è un ghiacciolo, non è che sia una cosa. Vabbè.
2: È il fior di fragola.
1: Sì, vabbè, ma un ghiacciolo, dai.
2: Portare rispetto, Andrea.
1: No, per carità, per carità.
2: Al nono posto troviamo Magnum, ok?
1: Che è un po' tutto però.
2: No, perché poi più avanti ne ritroveremo anche un altro, però diciamo che è un abbastanza comune, è un gusto molto buono, ci sono varie varietà, quindi insomma veramente uno si può allietare con quello che vuole.
1: All'ottavo c'è un nostro amico Luke.
2: Bello.
1: Che salutiamo. Ciao Luke. Lo stecco di liquirizia, per intenderci, no, sul finale era tutto un classico.
2: Era da piccolo, io facevo finta di avere il sigaro. Con lo stecchetto
1: dipendente già da piccolo,
2: lo stecchetto di liquirizia. Poi alla settima posizione troviamo il cremino, piccolo, elegante, incredibilmente nostalgico.
1: E al sesto i comici per eccellenza italiani, quelli del cucciolone, capito?
2: E ritroveremo loro nel Festival di Sanremo 2027, la comicità che è stata confermata.
1: Speriamo di no.
2: È stata quella del cucciolone. Oh, ci ammazziamo dalle risate.
0: Radio Bella e Monella.

0: tranquilli, anche con Taranai, sesso occasionale qui su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando della classifica dei gelati confezionati più consumati, capito? Più comprati, più consumati dell'estate, sì, insomma, del periodo più caldo. Siamo arrivati finalmente alla quinta posizione, dove c'è il Solero. Lo ricordi Solero?
1: Ti ricordi?
0: Fruttato, insomma, quelle robe lì. Nelle giornate un po' più calde funzionava, era buono, dai.
1: Alla quarta posizione, come già anticipavo, ritorna il Magnum, perché c'è solo il Classic.
0: Ah,
1: quindi
0: hai capito.
1: Solamente la copertura, quella in cioccolato normale. Tutti gli altri invece citati prima sono alla nona posizione, se non vado errato.
0: Medaglia di bronzo, terzo posto per il biscottone, il biscotto panino gelato per eccellenza, quello con i due biscotti, avete presente?
1: È molto buono.
0: Ce ne sono tanti altri, però quello è buono.
1: Per quanto riguarda la seconda posizione troviamo il cornetto, quindi
0: giusto.
1: Quello che gira sotto il mondo dei cornetti.
0: È al primo posto indiscusso, c'è da dire che veramente viene venduto in tutto il mondo da anni e siamo sempre contentissimi perché
1: ottimo
0: il Calippo, che magnifica avventura.
1: Non fare frecciatine con il tour, non è la stessa cosa.
0: Non stiamo parlando del tuo, io queste cose non le conosco, tu sei a conoscenza.
1: Sei esperto. Stavi già scrivendo poter
0: c'è anche una tua immagine accanto ai furgoni, adesso
1: no,
0: la giriamo un po'.
1: Io non faccio foto accanto ai furgoni.
0: Analizzeremo la cosa. No, non facevi foto, però insomma eri per di là. Ma adesso andiamo avanti con la musica, c'è Giulio con Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
2: Radio Bella e Monella, tutto.

0: I Måneskin, zitti e buoni, direttamente dal Festival di Sanremo 2021, vincitori di quell'anno, sì, e anche dell'Eurovision Song Contest.
1: Vincitori anche quell'anno,
0: capito? Certo.
1: È una cosa straordinaria, grande Måneskin, ci prendiamo una pausa e torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
6: La disco. Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
7: Il post-lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post-lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!

0: Radio Bella e Monella.
1: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di splendere, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: 17 in punto.
4: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Se al nord-ovest, con oltre 5,5 milioni di lavoratori, la retribuzione media annua è di 28.852 euro, al nord-est lo stipendio medio è di 25.723 euro. I dati, riferiti al 2024, sono dell'osservatorio dell'INPS sui lavoratori dipendenti del settore privato, analizzando le retribuzioni lorde per provincia e qualifica professionale, offrendo un quadro completo dell'andamento del mercato del lavoro in Italia. Come noto, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi operativi in Essilor Luxottica. Da lunedì non opererà più per il gruppo dell'occhialeria fondato dal padre, con sede a Milano e stabilimenti tra Veneto, Trentino Alto Adige e Piemonte. Come anticipato da Milano Finanza, Del Vecchio definisce distante e impersonale la gestione dell'amministratore delegato Francesco Milleri. In occasione della giornata mondiale del cane, animalisti e antropologi sono tornati ad evidenziare che si tratta dell'animale probabilmente più fedele all'essere umano, sottolineando che la giornata del cane c'è ogni giorno, poiché i cani vanno percepiti come compagni di vita, membri della famiglia. Stando ai dati dell'anagrafe canina, nel solo Veneto ci sono 1,4 milioni di esemplari. È tutto.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella, per Italian People.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Bella e Monella.

0: Su Radio Belle Monella apre la terza ed ultima ora per quanto riguarda questo mercoledì 26 di agosto con Andrea e Alvisa. Eccoci qua.
1: Arrivano finalmente le nostre news sotto sopra e ci spostiamo in Giappone giusto per cominciare.
0: Ah.
1: Va bene? Andiamo a Iwate University, anzi all'Iwate University, in cui praticamente hanno fatto uno studio i ragazzi di Masao Miyazaki, che salutiamo,
0: abbraccio, ciao ragazzi,
1: lui e i colleghi. Il 19 agosto 2026 è stato disponibile online il Current Biology, ok, che a quanto pare ha studiato l'urina dei gatti,
0: okay,
1: domestici. A quanto pare sono stati individuati profili individuali,
0: okay,
1: per ogni gatto, cioè praticamente tramite acidi grassi ramificati, insomma lasciamo stare questo, ma di base è come se noi potessimo riconoscere perfettamente il tuo gatto dall'urina. Ok?
0: Ok.
1: Senza cose del DNA o robe di questo genere.
0: Un po' come la nostra impronta digitale.
1: Bravo,
0: sostanzialmente.
1: Bravo, vedi che praticamente c'è un'impronta digitale nell'urina, una cosa sensazionale. E in effetti la utilizzano anche per comunicare i gatti, no? Questo è vero, questo è tuo. Quindi non è così strano. Il test comportamentale, appunto, mostra che i gatti discriminano composizioni provenienti da donatori differenti, anche quando vengono presentate su uno sfondo urinario ricostruito e controllato. Così scrive proprio la notizia scientifica. Quindi praticamente, comunque di base lo dico: no, questo non è mio. Mi dispiace, arrivederci, grazie.
0: Quindi sanno anche riconoscere,
1: sì,
0: ciò che non è loro.
1: Sì, sì, sì, capito la storia.
0: Molto bello, bravo.
1: Questo per dire che quando ti pisciano in giro è perché vogliono, non è che sono.
0: E voi rispondete a pollicciate in giro.
1: Bravo.
0: Un po' come quando mettete i like su Facebook. Radio Bella e

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Olli con Depresso Fortunato su Belle Monella. Stiamo parlando delle news sotto sopra. Prima abbiamo parlato di gatti.
1: Esatto, adesso invece parliamo di cani, perché a quanto pare i cani riconoscono le emozioni umane.
0: Ah,
1: questo
0: okay.
1: Non mi sembrava una cosa così.
0: No, infatti, molto spesso quando una persona magari tende ad avere paura, il proprietario dice: non avere paura, il cane lo percepisce. E
1: certo.
0: Così mette ancora più paura la persona che ha già paura.
1: Però a quanto pare i cani dimostrano una comprensione rudimentale delle intenzioni e delle conoscenze anche umane, come dimostrano appunto alcuni test cognitivi fatti da scienziati ad hoc, ok? Però riconoscono gli stati emotivi, quello sicuramente, e li avvertono anche nel loro organismo, quindi è vero. Cioè, se tu hai paura, il cane riconosce la paura, la sente e in realtà viene ad aiutarti.
0: Ah, ok, cioè lui viene come in senso il lato amico.
1: Eh sì, perché è molto emotivo, capito?
0: A meno che non stia arrivando ringhiando, allora lì no, magari è un po' meno.
1: No, lì è un'altra cosa, soprattutto se stai derubando quella casa. Forse
0: vabbè,
1: è meglio evitare.
0: Questi sono dettagli. Radio Bella e Monella.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Radio Bella Monella. Andiamo in conclusione delle news sottosopra.
1: Buone notizie, o comunque notizie, dagli Stati Uniti, perché la National Association of Realtors, Realtors o cose di questo genere, comunque quelli che ti affittano e vendono casa,
0: il concetto, grazie,
1: ha registrato un notevole aumento degli acquirenti immobiliari single appartenenti alla Gen Z, quindi sotto i 30 anni, per intenderci, circa sono lì come questione. Gli under 30, a quanto pare, comprare casa non è più una fine, ok? Uno dice, finalmente

0: esperienza, sì, quasi.
1: 5 anni deve avere almeno 2 master e 4 anni di esperienza.
0: In America, questo. In Italia, sì. Siamo
1: in
0: a
1: Italia
0: posto
1: deve avere 6 anni di esperienza, 5 anni, perché durante la gravidanza volevi stare tranquillo?
0: Ah, no. E invece.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bam bam.
1: Elettro Lamborghini, bam bam bam bam bam bam, no, per chiudere.
2: Bam bam, bambina.
1: Aggiungiamo anche due o tre, no?
2: No, scusami, assolutamente. Bam.
1: Comunque abbiamo finito per questa mezz'ora.
2: Piccola pausa e torniamo.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare tutte queste canzoni, tutte da cantare.
1: Belle, belle, belle, tutte ovviamente all'interno di questa incredibile pillolona che è Italiamo.
0: Grazie ancora al nostro Antonello, adesso preparatevi, su Bella Monella si gioca.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: trame spicce spicce.
0: Attenzione!
1: Okay. Già, ve lo spiego, però praticamente è molto semplice, non serve troppa. Insomma, avete capito già, trame spicce spicce. Vi descriviamo un film tramite la sua trama, però ve la diciamo in pochissime parole.
0: Esatto.
1: Facciamo una dozzina?
0: Non possiamo dilungarci troppo, sennò diventa veramente troppo facile.
1: No, non possiamo, assolutamente. Quindi dovete semplicemente indovinare, appena vi viene in mente il film, dovete dirci il titolo al 393-7366-170. Cosa vincono?
0: Vincono in questo caso una saccoccia di Bella e Monella.
1: Ah, una saccoccia. Il titolo, anzi no, la trama del film.
0: Diciamo già il titolo.
1: Mi sembrava brutto già cominciare così. Uno schiavo liberato diventa pistolero, spara ai cattivi e salva l'amata con una spettacolare vendetta.
0: Posso dire, secondo me è fin troppo facile. Di che film stiamo parlando? 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella.

0: Pausini con ciao su Belle Monelle. Abbiamo giocato ciao. Insieme a voi a trame spicce spicce.
1: La trama era semplice: uno schiavo liberato diventa pistolero, spara ai cattivi e salva l'amata con una spettacolare vendetta.
0: Dimmi che sei un uomo, vero? No. Un pistolero.
1: Non c'entra nulla.
0: Ah, non era la colonna sonora.
1: Il film, eccolo qua. Dice che è Django lui, Poi sentiamo. Vediamo un po' cosa dice. Pronto? Pronto?
2: Ciao, sono Fabio.
1: Ciao Fabio.
2: Il film è Django.
1: Vedi?
2: Di Quentin Tarantino.
1: Giusto, giusto, è vero, è vero. Lui.
3: Buonasera, ragazzi. Giovanni De Jesolo.
1: Di cosa, ragazzi?
3: Django.
1: Django, Django. Sai che in realtà in pochi hanno risposto al film completo, cioè Django Unchained.
0: Ok. E l'Unchained mi sta per?
1: Non incatenato, cioè okay. liberato sarebbe, okay. Django liberato, una cosa del genere sarebbe dal concetto. E quindi a vincere, a portarsi a casa, cos'era? La saccoccia
0: la
1: di Belle Monelle. E è il buon Antonello, che tra l'altro nome che a questo punto è apprezzato da noi.
0: Beh, vabbè, adesso non
1: è Cherry, però Antonello da Vicenza che festeggia. Bravo Antonello.
0: Bravo. Radio Bella.

0: Tutto d'amore su Belle Monella chiudono anche questo mercoledì 26 agosto.
1: Sì, signori, abbiamo finito le tre ore. Torniamo domani come al solito dalle 15. Ma adesso c'è lei, c'è Greta. Come stai, Greta?
2: Ma non occorre che torniate domani.
1: Come non occorre?
2: Come avessimo
1: domani?
2: Accettato.
1: Ma non è vero.
2: Va bene lo stesso.
0: Fai tu dalle 15.
1: Oh, che bello, che bello.
0: Buona serata a tutti e
1: buon weekend.
0: Buone vacanze.
1: Ciao.
0: Anche.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
12: Ma va, sono andata da Ivan Team!
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
14: 18 e un minuto.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è attesa per la riunione del Consiglio dei Ministri fissata nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi in merito alle misure da intraprendere per arginare il caro carburanti. L'esecutivo va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il gruppo CE Industries non ha presentato al momento nessuna offerta per le attività dell'Ilva a Taranto. Non è stata quindi presa alcuna decisione in merito a un eventuale interesse, e quanto ha fatto sapere oggi un portavoce della stessa holding con sede a Praga. Meta ha patteggiato con gli stati americani il pagamento di oltre 16 miliardi nell'accordo che punta a risolvere le accuse rivolte al colosso di Zuckerberg di creare dipendenza dei social media nei ragazzi. L'intesa mentre in corso il processo contro la stessa Meta in California. Calcio, ritirato dalla FIGC, sostegno alla candidatura di Infantino alle elezioni per la presidenza FIFA nel marzo 2027. Decisione in condivisione con l'UEFA e le iniziative dello stesso Infantino su governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
19: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Buonasera, benvenuti anche in questo mercoledì 26 di agosto, siamo insieme. E abbiamo un botte di fortuna, dalle 18 alle 20 siete con Greta.
19: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
14: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: il tuo DNA.
1: E allora eccoci qui, diamo ufficialmente il via al nostro mercoledì sera. Scusa, questa sono io che distruggo cose, sposto, sgabelli, faccio. Ma questo è il bello della diretta, no? Anche quando sentite qualcosina che non torna, va benissimo così. Anche perché si parla qui, come sempre, di vita quotidiana, delle vostre vite, delle vostre emozioni, di quello che avete fatto in questo appunto mercoledì 26 di agosto. Perché io potrei pensare alle ferie, magari invece che non so, vi è stato affidato un nuovo compito stimolante al lavoro e di questo siete soddisfatti, magari avete incontrato, che ne so, l'amore perduto dei tempi della scuola, tutto un brivido, ricominciamo a vedere. Io non lo posso sapere se non me lo raccontate. Io sono proprio molto curiosa, tutti i giorni mi piace capire, insomma, fare il punto della situazione a livello energetico, a livello emozionale, anche perché così posso capire di cosa avete bisogno. Avete bisogno di spensieratezza? Vi interessano notizie un po' più, beh, notizie serie? Mi duole deludervi, non credo comunque ne troverete a queste parti, ma magari qualche curiosità anche scientifica, lo spazio, insomma, quello che il menù presenta lo voglio lasciar decidere. La settimana scorsa ho detto sempre il menù, sta settimana voglio invece anche le vostre emozioni a dettare, così, insomma, diciamo, la direzione della serata. 393 7366 170, il numero di telefono che se non hai salvato non succede niente, però salvalo perché fa comodo averlo lì, è più veloce.

0: legge, fuori legge, sentiamo i vostri messaggi. Devo dire, partiamo con l'entusiasmo, quello da stadio, per farvi capire il livello della serata, carichissimi, prego.
1: Ciao De Bello Manella, buonasera da Giovanina De Jesolo, e anche questa volta ascoltiamo la Credo con la De Bello Manella, la voce più sexy di tutta la Bella e Monella.
0: Sexy.
1: E uno, e due, e tre, con tutto per la
0: Cioè, se io mai un domani dovessi darmi l'attività sportiva, chiamo loro come tifoseria. Mi piace, movimento sexy, movimento sexy. Poi.
2: Ciao, sono Iaia da Campo San Piero. Mia mamma mi ha fatto pulire la macchina. Ciao.
0: È giusto, fa bene la mamma, perché bisogna imparare a fare le cose già quando si è piccini, perché così crescendo diventano automatiche. Non fare come me, che la macchina non la lavo mai, la faccio pulire agli altri. Non si dice, non si dice. Andiamo, prima di procedere, vi avverto, fra pochissimo giochiamo. Quindi io ve lo dico per tempo, così vi tenete i telefoni a portata di mano. Ricordiamo i prossimi appuntamenti con Radio Bella e Monella. Questo sabato 29 agosto, Bella Disco allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso, con Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. E poi la settimana prossima, giovedì 3 settembre, il Palio Tutto da Cantare a Montebelluna, con Thomas Menegazzi, Monica Morgan, ovviamente le contrade che si sfidano a suoni karaoke, e i super ospiti Dolce Nera e Los Locos. E poi ancora sabato 12 settembre dalle 20:30 gli anni di Radio Bella e Monella alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano in provincia di Treviso per la festa dello sport. Ricordiamo anche l'appuntamento con la Montebelluna in Rosa. Sul loro sito potete iscrivervi subito, è domenica 20 settembre. Puoi correre, puoi camminare 5 o 10 chilometri, però è tutto per sostenere la Lilt, quindi per una buona causa vale proprio la pena farlo.

0: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: il Luna Park di Bibione. Certo che sì, signori, l'estate non è mica finita, le scuole mica sono ricominciate, allora divertiamoci finché c'è la possibilità di farlo. Oggi in palio due card per il Luna Park di Bibione che sono valide fino al 4 settembre per quattro attrazioni miste tra quelle che ci sono all'interno del Luna Park. E quindi, come al solito, ci affidiamo alla dea bendata, alla botta di fortuna, come la vuoi chiamare. Io certe parole in radio non le dico perché abbiamo i bambini. Ecco, mi raccomando, bambini, non dite le parolacce, anche perché vi, se fate i bravi, vi mandiamo a Luna Park. Allora, cosa bisogna fare per vincere queste due card per il Luna Park di Bibione? È semplice, basta mandare un messaggio vocale. Ho scritto, se proprio non puoi, vabbè, insomma, preferiamo i vocali, ma se non puoi va bene lo scritto. Al 393-7366-170 dicendo Luna Park. Semplicissimo.
2: Radio Bella e Monella.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

cosa fai questa sera? Va, tendenzialmente fino alle 20 sono su Radio Bella e Monella insieme a voi, quindi già questa è una bella indicazione, anche perché adesso andiamo a scoprire insieme che cos'è l'effetto sleeper, ovvero perché crediamo alle bufale. Uno dei motivi: ti capita a volte di trovarti a leggere una notizia palesemente falsa, palesemente una cagata, perché guardi poi il sito, si chiama modi improbabili, no? Sai, prendete quei siti, quelli proprio con nomi strani, la leggi e leggendola pensi, sì, vabbè, è falsa, ok. Però cosa succede? Per l'effetto sleeper andiamo a credere a questo tipo di notizie anche sapendo che la fonte non è affidabile, perché si instaura un meccanismo molto particolare. All'inizio tu rifiuti l'informazione, cioè la leggi e dici è falsa, poi più passa il tempo e più ti dimentichi la fonte, cioè tu ti ricordi il contenuto ma non ti ricordi dove lo hai letto. Non ricordandoti il dove, non ricordandoti la fonte, non riesci più a distinguere se la fonte è affidabile o meno. Poi, tenendo presente anche come sono gli algoritmi al giorno d'oggi, sia per quanto riguarda internet che per i social, può capitare che appunto ti ritorni fuori la stessa notizia, magari da un altro sito, magari da un sito, da un insomma sui social eccetera, in un video, e quindi tu non ti ricordi che l'hai già letta in un sito bufala, ti ricordi solo che l'hai letta, e quindi non riesci più a distinguere il confine tra la verità e quella che è una notizia falsa. Effetto sleeper, cioè addormentata, la bella addormentata sulle fake news, così la potremmo ribattezzare.

Esattamente, stiamo scoprendo cos'è questo effetto sleeper, cioè dormiglione. Il nostro cervello talvolta va in risparmio energetico, non è che ogni volta si può attivare al 1000 per 1000, e allora capita di leggere delle notizie che lì per lì riconosciamo come false, come bufale. Ma passa del tempo e il cervello ricorda la notizia ma non dove l'ha letta, e quindi potrebbe dartela anche per buona. Nel momento in cui qualcuno ti menziona magari qualcosa di correlato, a te viene in mente, dici: ah, ma io avevo letto quella cosa. Però la fonte svanisce, il contenuto resta, ma la fonte svanisce, non viene memorizzato tutto quanto in modo perfetto, perché il tuo cervello lo filtra come non essenziale. Cat, possiamo anche fare a meno, puoi dimenticare, e quindi rimani con questa informazione familiare. E più le informazioni sembrano familiari, e più spesso ci sembrano vere. Poi il fatto magari di sentire di nuovo questa cosa ripetuta in famiglia, qualcuno la menziona, un influencer che segui sui social, cioè la fiducia della persona da cui la senti può andare a rafforzare questa idea. Quindi che cosa far? Cioè, può capitare che il cervello ti inganni. Non è solo questo, il cervello è una macchina complessa. Delle volte si incarta anche lui, cioè la perfezione non esiste, quindi bisogna stare attenti. Magari prima di citare un qualcosa, dipende dal contesto, se lo stai citando ai tuoi amici, vabbè, tutto sommato qualche cagatina abbiamo detto a tutti, dai. Però se è un contesto ufficiale, magari prima ti rileggi bene le cose.

0: di Goya. E adesso invece, puntuali come sempre a quest'ora, è il momento dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Rocco Hunt, comunque del riffo o del raffa c'è sempre ogni estate. Tra l'altro lui è veramente molto molto bravo a scrivere e anche bravo a fare delle collaborazioni. Lo ascolteremo addirittura in due canzoni oggi nei nostri belli di gruppo, perché lo ascolteremo insieme ad Elettra Lamborghini e con Caramello, e poi insieme invece a Dana Mena con Un bacio all'improvviso. Io sono Roby Borillo di Los Locos e questi sono i

0: canzone con Elettra Lamborghini, appunto, di Caramello, e seconda sempre, è sempre buona compagnia lui, però effettivamente con Anna Mena, con Un bacio all'improvviso. Io sono Roby Borillo dello Slow, così belli tornano domani, ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Radio Bella e Monella.
9: Io sono magico, italico romantico.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
10: Ora 19:02.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di due italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un'ultima ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per i migrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM24.

0: canzone da cantare.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

0: Ed aderenti e online.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta.

0: Businessman. Siete sempre su Radio Bella Monella, sono Greta e adesso andiamo ad affrontare una tematica che probabilmente almeno una volta nella vita avete affrontato, perché vissuta in prima, insomma, di prima esperienza sulla propria pelle, o perché magari è capitato a qualcuno di vicino a voi nella vita, ovvero le relazioni con differenza d'età. Che sia più grande lui, che sia più grande lei, poco importa, differenza d'età. Secondo voi, quando diventa troppo? E se c'è la differenza tra lui o lei più grande? Fatemi sapere, 393-7366-170, ma andiamo a vedere anche dal punto di vista, insomma, degli esperti ai quali mi rivolgo. Allora, una grande differenza potrebbe sicuramente avere un impatto su alcune dinamiche della relazione. Perché? Perché la maturità emozionale potrebbe essere diversa. Non è una questione di età. Non è, ci sono ventenni che hanno la maturità di un cinquantenne e viceversa, però questo, ovviamente una grande differenza d'età, potrebbe influire ulteriormente, ricordandoci che appunto essere più grandi non significa per forza essere maturi, non è detto. C'è gente che ha campato tanto, ha imparato una fava. Può esserci una differenza di priorità, perché ognuno, a seconda del momento della vita in cui si trova, può dare la precedenza a un aspetto della vita piuttosto che a un altro. Quindi può essere, queste sono alcune delle problematiche che potrebbero verificarsi, però non è detto, potrebbe essere che appunto ci si trovi in momenti diversi della vita. Adesso lascio anche la parola a voi.
1: Radio Bella e Monella.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: Cani. Dunque c'è una storia molto complessa che mi racconta lui. Insomma, dice: mamma, quando è rimasta sola, poi ha trovato un'altra persona. Però dice lui che è il figlio. L'altra persona ha 2 anni meno di me. E io questa relazione non l'ho accettata. Quindi per lui, dice, gli altri facessero quello che gli pare. Per la mia di mamma è un tipo di differenza d'età, si tratta di più di 20 anni, che secondo me è troppa. Di questo stiamo parlando. La differenza d'età in una relazione, quando è troppo, che sia lui o lei più grande, quindi anche le vostre storie. 393-7366-170. Abbiamo detto quali sono delle sfide che una differenza può portare, quindi è trovarsi in momenti di vita diversi, avere delle priorità diverse, avere delle sfide comuni che però si portano dietro dei livelli diversi anche di energia fisica, banalmente. Quindi si parla lì proprio, si va sul pratico. Ma qual è allora questa differenza ottimale? Voi comunque continuate a dirmi secondo voi, però secondo gli esperti si parla di 2 o 3 anni. 2 o 3 anni sarebbe ottimo, ma non solo. Secondo uno studio australiano del 2017, le coppie che hanno un divario maggiore registrano un calo più rapido della soddisfazione relazionale nei primi 6-10 anni rispetto a coloro che hanno un'età simile. Quindi 2-3 anni si sta comunque nel range dell'età simile. C'è un altro studio del 2015 che dice i coetanei sono più felici, mentre quelli che hanno più differenza d'età tendono verso la depressione. Addirittura, certo, saranno insieme, saranno felici. Quindi in generale le ricerche ci dicono tra 1 e 3 anni, a livello anche culturale, risulta tutto sommato nella norma.
1: Radio Bella e Monella.

oscilla, la testa gira. La differenza d'età in una relazione. Abbiamo detto, certo, ci sono delle problematiche che possono insorgere proprio in relazione a questa differenza. Abbiamo visto anche quale sarebbe la differenza ottimale, secondo le statistiche. Ma ci sono poi delle problematiche che non sono relative alla coppia, ma sono esterne. Perché quando c'è una grande differenza, molto spesso si incontra anche il pregiudizio sociale. È un problema di chi è nella relazione? No, è un problema degli esterni, però questo c'è. Potrebbe esserci anche un disequilibrio di potere, proprio delle dinamiche che vanno a crearsi sbilanciate. Può essere difficile stabilire anche dei limiti con le persone con cui ti vai ad interfacciare. Anche la comunicazione può essere problematica, però si tratta quasi sempre in questi casi di problemi con l'esterno. Il problema reale è quando i problemi dell'esterno si vanno a riflettere dentro la coppia. Quando tu stai bene, all'esterno non sta bene e diventa un problema anche per te. Quindi l'importante è, come sempre, comunicare, accettare le differenze. Differenze quelle anagrafiche oggettive ci sono, ma anche il fatto che possono esserci delle passioni diverse. Beh, basta trovarne anche di comuni e concentrarsi su quelle. Quindi se avete una relazione con una forte differenza, fondamentalmente a dire se è troppo oppure no siete solo voi e non chi sta fuori.

0: velocissimissima pausa pubblicitaria per questa sera e poi andremo a scoprire delle novità che riguardano delle serie in arrivo nei prossimi mesi. Sembrano molto carine. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Cerchi serramenti.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto. Coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343. Via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camps è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
14: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia. Polizia.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni show version. Matteo Monti ci ha proposto in chiusura Renato Zero con Madame. Nel mezzo era Marrakesh, Gli sbandati hanno perso. E in apertura Gianni Morandi, La regina dell'ultimo tango. Spiace non stesse parlando di me, che gran peccato.
0: Bella e Monella.
1: Or dunque, come detto, andiamo a parlare questa sera di serie televisive. E in realtà ieri, insomma l'altro giorno, vi avevo annunciato di questo progetto di Netflix riguardante Rita De Crescenzo. È arrivata poi la smentita di Netflix. Adesso però arriva un'altra notizia che parla di fondi pubblici per la realizzazione di questa, di questo progetto dal nome Svergognata, che credo vada letto proprio così, e c'è stato... diciamo che diverse persone si sono lamentate di questa cosa. Io non ho ancora capito, però, proprio perché prima parlavamo di quell'effetto della fake news, non si capisce, non abbiamo capito ancora dove stia la verità. Va bene, e quindi ci dedichiamo ad un'altra serie, perché per esempio è in lavorazione su Prime Video una nuova serie che è l'adattamento del libro di Felicia Kingsley, Due cuori in affitto. È una serie che il libro sarebbe ambientato negli Stati Uniti, ma la serie verrà ambientata in Italia. E ti dirai perché hanno preso attori italiani? Bravo, bravo, proprio così. Protagonista, attenzione al suo debutto, Jacqueline Luna Di Giacomo, niente po' di meno che la figlia di Heather Parisi e compagna di Ultimo. Sì, lei ha studiato recitazione negli Stati Uniti e quindi si sente pronta a mettersi in gioco. Invece di essere la fidanzata di, la figlia di dice no, io sono Jacqueline Luna, che poi comunque c'ha già tante altre cose sue. Però sai, quando hai dei nomi ingombranti intorno, devi fare di più, devi fare di più. E quindi sarà la protagonista di questa serie. Ci saranno dei cambiamenti rispetto al libro, questo lo dico qualora foste dei fan dell'autrice. Però ecco, ti dirò, quando ci sono queste cosine nuove, almeno il primo episodio poi lo guardo, poi se non mi piace lascio stare, però se dovesse piacermi,
0: Radio Bella e Monella.

0: Nannini e Giorgio, salvami, che bella sta canzone del 2009, ma pensate come passa il tempo, come vola il tempo quando ci sono le belle canzoni. Abbiamo detto serie televisive, bene, ce n'è un'altra che si avvicina ad una nuova stagione e stavolta sarà l'ultima. A me sembra l'avessero già detto almeno un paio di volte, ma magari mi sbaglio. Emily in Paris, sì, sesta e ultima stagione, la stanno girando, a quanto pare uscirà il 24 dicembre su Netflix. Ora, c'è da dire, non stiamo parlando di una serie particolarmente profonda, non stiamo parlando di significato sociale, non stiamo parlando... È una serie riempitiva che quando sei in pausa pranzo oppure dal telefono ti fa passare il tempo, ti fa vedere dei bei paesaggi, perché si chiama Emily in Paris perché c'è questa ragazza americana che va a lavorare a Parigi e si chiama Emily, capisci? Avanguardia, se non l'hai mai vista. Ti fanno vedere la città di Parigi, io che è da anni che sogno di tornarci, ti dico, me la guardo in televisione, ma che bella che è. Poi la scorsa stagione hanno girato moltissimo anche in Italia, nella prossima ci sarà anche la Grecia, insomma, ti fanno vedere dei bei posti, ti fanno vedere dei begli attori ed è innegabile, delle belle attrici ed è innegabile, quindi tutto sommato questa stagione è arrivata alla sesta appunto stagione, ci sarà un motivo perché per il quale c'è arrivata, probabilmente per una serie di coincidenze, ecco, mettiamola così, non la serie della vita, però una sbirciatina se non altro per i paesaggi e le colonne sonore secondo me va data.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

lista da cantare. Ora, le 20.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. 2000.

0: Che idea per cominciare. E dopo c'è Shade con 5K.
1: Bella disco.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Penope nel bella disco di Radio Bella e Monella. Adesso però è quel momento, il momento della tripletta musicale. Partiamo con un'altra che potrebbe diventare la canzone dell'estate: White Girl Wasted di Anna, poi Comacose con Malavita e Samurai J con L'Ossessione. Che canzone dell'estate forse realmente lo è? Bella

0: Guarda questo bella disco, Thomas, prenditi un attimo di pausa, un attimo di tranquillità, vai anche un attimo in bagno, poi si torna sempre qui su Radio Bella e Monella.
1: Bella disco!
2: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti e online.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Bella Disco! Sabato 29 agosto, la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 29 agosto, a Sernaglia della Battaglia, Treviso. Hit Universe.

0: Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella.

0: c'è il disco rispolverato Fiordaliso, Non voglio mica la luna. Lo so che l'avete ballato e cantato tutti insieme a squarciagola con le mani in alto, ma adesso andiamo avanti sempre con le mani in alto. C'è Irama con Mediterranea.
1: Bella disco. Nella bocca.

0: no, e ridi.
1: Come siamo bollenti insieme a Ludwig e Sabrina Salerno. Ma il Bella Disco non si ferma, non rallenta, non si ferma nemmeno per andare a prendere da bere. Quindi ragazzi, dovete stare con noi, sempre e comunque. C'è Gabri Ponte ovviamente, insieme a Giovanotti con DNA, e dopo Sfera Shiva.

0: Allora calmi, calmi, era il disco limone, eh? Per il resto dovete andare da qualche altra parte, signori. Grazie a Gazzelle, grazie a Thomas Menegazzi. Adesso c'è la triplettina musicale del Bella Disco, la seconda per quanto riguarda questo weekend. Elettra Lamborghini con Voilà, Il Pagante con Pettinero, sempre una grande hit, e Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira.
1: Bella Disco.

0: Però prima di finire c'è sempre quello, c'è il disco Se non metti l'ultimo, quindi se partite tutti insieme noi andiamo avanti. C'è Coez con Domenica.
1: Bella disco.

0: sabato o buona domenica, indifferentemente da quando ci state ascoltando, signori, buon weekend. È finito il Bella Disco, ci risentiamo settimana prossima. Un saluto da Thomas Menegazzi e Andrea Ferrara. Ciao!
1: Bella Disco! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Realtà digitali più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Bella e Monella,

0: ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: estate. Bella e monella. Da cantare.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo.

l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!

0: tutte da cantare.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
0: Pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per i

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
4: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
5: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
6: Tu lascia fare, sempre polemico.
7: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: più prendi, meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Rocco Hunt, comunque del riff o del raffa c'è sempre ogni estate. Tra l'altro lui è veramente molto molto bravo a scrivere e anche bravo a fare delle collaborazioni. Lo ascolteremo addirittura in due canzoni oggi nei nostri belli di gruppo, perché lo ascolteremo insieme ad Elettra Lamborghini e con Caramello, e poi insieme invece a Dana Mena con Un bacio all'improvviso. Io sono Roby Borillo di Los Locos e questi sono i belli di oggi.
5: Sulla strada.

0: con Elettra Lamborghini, appunto, di Caramello, e seconda sempre, è sempre buona compagnia lui, però effettivamente, con Anna Mena, con Un bacio all'improvviso. Io sono Roby Borillo dello Slow, così belli tornano domani. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.

0: da 3 kg in su 11,99 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a

0: Braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso
2: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevi.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.